0: Ma se fosse tipo The THE Radio at The Radio.
1: Mm-hmm. Mm. Io direi The Radio at The Radio.
0: È buono comunque.
1: Sì, sì, sì, mi sembra
0: promosse, non loro, non io, ma grazie Naki, grazie. Va bene, ti vorrei in realtà subito coinvolgere di nuovo, perché qua è tutto un disastro. Per esempio, ora stiamo sentendo Cotton Fields, che penso di averlo pronunciato bene, di questo gruppo qua.
1: Sì, Willy and the Poor Boys.
0: Molte grazie, io sono veramente scarso in inglese. Inizia così, con lezioni di inglese, questa nuova trasmissione, ecco, perché è un sottofondo così. È un sottofondo così, casuale, non deve essere questo il sottofondo abituale, perché in realtà quello che ci stiamo proponendo è non solo di parlare di radio alla radio, ma anche di mettere soltanto canzoni che parlano di radio. Saranno anche sottofondi che ci accompagneranno per tutta la trasmissione a parlare di radio, sono canzoni a tema radio, e tuttavia per questa prima puntata, e forse anche per la seconda, visto che mi sto parecchio allungando, ho pensato che potrebbe essere carino farle sentire per intero, quelle canzoni che poi saranno invece sottofondi e che non sentiremo più per intero. Quindi quelli che oggi sono i sottofondi in realtà non ci saranno, e quelle che oggi saranno le canzoni saranno i sottofondi a partire dalla terza puntata. Wow. Ma d'altronde siamo su Meta Radio, la radio è la radio, ci piacciono le strutture a matrioska e avanti così. Quindi questa puntata sarà meno chiacchierata e più musicale. Inizieremo a sentire subito una canzone di una persona che per fortuna ha scelto un cognome italiano, Elvis Costello, anche se si accompagna a un gruppo, Naki, gentilmente, scusami.
1: And the Attractions.
0: Molte grazie. Era il 1980 e il buon Elvis Costello raccontava a tutti che la radio sta ripulendo la nazione, che fareste meglio ad ascoltarla. Aveva veramente, veramente ragione. Ci stiamo pensando noi a ripulire questa cazzo di nazione. Ascoltiamoci Elvis Costello. Radio, radio.

0: is a burning thing. Ebbene sì, abbiamo anche degli adorabili stacchetti. And it makes a fiery ring. La bellissima canzone di Elvis Costello, Radio Radio, che abbiamo appena sentito, sarà uno dei sottofondi. Un altro dei sottofondi è la canzone che stiamo per ascoltare. Dunque, allora, Naki è distante, ma me la caverò. We built this city, abbiamo costruito noi questa città e l'abbiamo fatto sul rock and roll, cantano gli Starship nel 1985. Questa canzone in particolare è interessante per un verso. Dice a un certo punto: Marconi plays the mamba, Marconi suona il mamba. E c'è questa immagine di Marconi che suona il serpente, mamba. Ora, a Marconi sarà per l'appunto dedicata la prima puntata dopo queste musicali, quindi non approfondiamo adesso. Tuttavia è veramente bella l'immagine, anche perché il mamba nero sta soltanto in Africa, quindi strano, fra la Cornovaglia, Terra Nuova, dove avevano appunto fatto i primi esperimenti di Marconi, non c'entra niente. Inoltre, caro Naki, che sei tornato, ti racconto che il mamba è chiamato anche il serpente dei sette passi, perché sette sono i passi di solito che hai di vita dopo che ti morte.
1: Ah, interessante, interessante.
0: Attualmente non hanno nemmeno trovato ancora un antidoto al tasso di letalità del 100%. Muoiono tipo 30.000 persone in Africa ogni anno per il mamba e Marconi lo suona. E io mi chiedo, ma come lo suonerà? Cioè, tipo una chitarra, come un piffero? Come lo suonerà? A percussione? Te come...
1: Non lo so, mi ricorda un flauto magari, un serpente.
0: Forse, vero, sì. Ma sì. Forse per gli incantatori, per quelle immagini un po'... Ma vabbè, fai sapere. Comunque, We Built the City, Starship, 1985.

0: E rieccoci sempre in onda. Questa è Meta Radio, la radio alla radio. E c'è Naki che mi stava dando un consiglio cinematografico a microfoni spenti. Che cos'è?
1: Ecco, sì, quando mi hai detto che appunto con il mamba se ti morde poi dopo sette passi sei morto, ho appena visto l'ultimo film di Park Chan-wook, il regista di Parasite, che si chiama No Other Choice, l'ultimo film. E lì appunto mi è venuto un déjà vu, perché il protagonista viene morso da un serpente e l'altra, la persona con cui il protagonista è in quel momento, gli dice: stai attento, stai fermo, perché se fai sette passi muori. Ecco, quindi magari quello era un mamba.
0: Spettacolo. E però il personaggio non era di certo Marconi, perché altrimenti l'avrebbe suonato quel mamba.
1: Esatto.
0: Molto bene, continuiamo con la nostra rassegna dei sottofondi che accompagneranno la trasmissione Meta Radio. Tutte canzoni a tema radio, come promesso, e la prossima si intitola per l'appunto On My Radio, mi avventuro, dei The Selector. Com'è andata, Naki?
1: Ma bene, sì, bene,
0: comprensibile.
1: Sempre meglio.
0: Grazie, grazie. Era il 1980 e questa è una storia d'amore triste, perché è la storia di una ragazza che compra una radio rossa per il suo innamorato, il quale la gradisce tantissimo, se la porta in giro tutto il giorno, ci gioca tutto il giorno, ci balla su, e alla fine della giornata lei si accorge che lui non era tanto di lei innamorato quanto in realtà del beat.

0: Orbene, siamo giunti all'ascolto dell'ultima canzone di questa puntata e non abbiamo finito i sottofondi, quindi anche la seconda puntata sarà così, tutta musicale dedicata alle canzoni della radio, che saranno i sottofondi, bla bla bla. Molto bene, Naki, mela per favore gentilmente, questa la sbaglio di sicuro. Cosa stiamo per sentire?
1: Stiamo per sentire Ellen Reddy, l'album è Free and Easy e il brano qual è? Angie Baby.
0: Angie Baby, grazie tante, che è un invito ad una ragazzina che non ha amici a rifugiarsi nella radio. Io lo estenderei anche a chi ha amici, a chi non è ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: volge inesorabilmente al termine il tempo per la prima, per questa prima puntata di Meta Radio, la radio alla radio. Abbiamo ascoltato canzoni a tema radio e abbiamo detto che parleremo di radio alla radio e non abbiamo nessuna paura delle ripetizioni. Caro Naki, grazie per essere stato in mia compagnia, ne avevo proprio bisogno, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh, a risentirci, non...
1: Con piacere.
0: Evviva, evviva. Alla prossima settimana con Meta Radio, la radio alla radio.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fate beve.
8: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Ripetiamolo.
1: Vabbè, è l'acqua
2: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
0: È difficile il dopo.
3: Ovvero sia della Nakba, una giornata storica, e la vogliamo ricordare insieme a Basem Karma, un ricercatore in storia contemporanea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che si è molto occupato della storia palestinese, delle attività delle organizzazioni palestinesi in Italia, ma anche dei legami politici, culturali e intellettuali che ci sono appunto tra la Palestina e l'Italia. Benvenuto sulle nostre frequenze.
4: Grazie mille, grazie per l'invito.
3: E, insomma, a te questo ricordo di questa Nakba, che purtroppo non è solo un anniversario storico, perché le conseguenze, quello che sta succedendo, anzi ci sembra peggiorando, da pulizia etnica, ormai abbiamo assistito in questi ultimi anni a un genocidio vero e proprio, insomma, a te insomma, la voce per ricordarci insomma che cosa avvenne e che cosa sta avvenendo.
4: Certo, innanzitutto appunto grazie per l'invito, e oggi è l'anniversario, appunto, ricordo il 78esimo anno dalla Nakba, che avvenne proprio il 15 maggio del 1948, ed è un evento estremamente importante per la vita del popolo palestinese. Ricordo infatti il momento in cui avvenne l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case, si parla di circa metà del popolo palestinese che divenne da un momento all'altro esule di fatto dalla propria terra, e si parla di circa appunto 800.000 persone a cui fu privata la possibilità di vivere nelle proprie case, e fu privato poi ne parliamo, il ritorno alle proprie case, e si ebbe anche la distruzione appunto di 500 villaggi circa della Palestina storica per via appunto della creazione dello Stato di Israele, e per via dell'arrivo a un apice di un processo che in realtà è iniziato molti anni prima, diversi decenni prima, di un colonialismo di insediamento che prevedeva per l'appunto l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case e la costituzione di uno Stato, lo Stato di Israele, che aveva la caratteristica principale di garantire gli interessi coloniali europei, occidentali in quella zona di mondo. La Nakba appunto è un momento fondamentale, ma di certo non è un momento al di fuori della storia. La Nakba si situa perfettamente in un percorso che è appunto il percorso che porta a questo colonialismo di insediamento, e che apre poi una stagione che è quella che vediamo oggi. La Nakba di fatto inizia con l'arrivo degli inglesi in Palestina, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale e la costituzione del mandato britannico sulla Palestina, all'interno del quale il mandato è appunto una forma, un'istituzione diciamo, adottata dalle società delle nazioni per giustificare il colonialismo europeo nell'area del Levante. All'interno del documento che attesta il mandato della società delle nazioni si attesta appunto quello che Lord Balfour affermò nella celebre lettera alla società sionista, in cui si affermava per l'appunto che si voleva rendere della Palestina un focolaio nazionale ebraico. Ecco, all'interno del mandato noi non vediamo mai citati palestinesi, così come i palestinesi non verranno mai consultati in nessuna delle decisioni che verranno prese. Sui palestinesi si adotta una strategia che è per l'appunto una strategia coloniale, dove i palestinesi sono assenti di fatto dalla storia e non si riconosce a loro neanche la presenza sul territorio stesso. Il colonialismo in Palestina si esprime attraverso la celebre frase di una terra senza popolo, per cui la Palestina si ritiene essere non abitata da un popolo, per un popolo senza terra. E quindi la volontà è quella di rendere la Palestina una terra appunto su cui costituire un nuovo Stato. Ecco, l'elemento centrale però per l'appunto è che quello che vediamo non è un momento che si separa da quello che c'è stato prima, e soprattutto non si separa da quello che c'è stato dopo. Quello che spesso come palestinesi insomma viene detto è che la Nakba continua, e la Nakba continua per un preciso motivo: l'occupazione della Palestina innanzitutto continua, ma soprattutto le violenze contro i palestinesi e l'espulsione dei palestinesi dalle proprie case continua. e l'abbiamo visto in questi 3 anni in una maniera molto drammatica, ma l'abbiamo visto in realtà in tutti i decenni che sono venuti dall'ANACPA in poi. Quello che cambia non è tanto l'intenzione dell'occupazione quanto le modalità, semmai, con cui si esprime questa volontà. Le modalità possono essere più o meno violente. Abbiamo visto in questi 3 anni l'apice della violenza con il genocidio vero e proprio che sta avvenendo in Palestina, ma questo non è l'unico strumento, ovviamente. Negli anni precedenti il colonialismo e la costruzione delle colonie in Cisgiordania è senza dubbio un metodo per implementare e per continuare questa Nakba continua.
3: Sì, lo si vede anche terra, no?
4: Certamente, certamente, esatto. E infatti questo è l'elemento principale del colonialismo, l'insediamento, è proprio quello di cacciare le persone dalle proprie case in funzione dell'occupazione di queste terre. Non è semplicemente lo sfruttamento delle risorse, ma si presenta con delle caratteristiche principali differenti. Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi è il fatto che la Nakba non ha avuto solo come risultato la cacciata dei palestinesi dalle proprie case, ma soprattutto la distruzione sociale della popolazione palestinese. La Nakba ha frammentato la terra, per cui ha diviso tra una parte della Palestina mandataria, della cosiddetta Palestina storica, su cui viene creato lo Stato di Israele già nel 48, la regione della Cisgiordania e poi la regione della Striscia di Gaza, che sono tutte aree che vengono a formarsi proprio nel 48. Questa suddivisione non esisteva prima perché non c'era bisogno di creare questa suddivisione, e questo sul piano geografico. Ma sul piano anche economico, l'esilio dei palestinesi li ha costretti a perdere le proprie fonti di entrata, e questo di fatto ha avuto delle conseguenze sociali enormi per quanto riguarda la loro capacità di insomma produrre e di sopravvivere soprattutto.
3: Sì, infatti mi sembra che ultimamente sono usciti anche dei dati rispetto a quanto è stato il danno economico, l'espropriazione dei terreni, e parliamo insomma veramente di milioni, insomma, di rapportate ovviamente nel corso degli anni di euro. Mi pare che ci sia stato proprio uno studio in merito a questo, quindi questo giusto per affermarlo. Quello che insomma volevo anche chiederti: noi spesso facciamo partire magari dalla Nakba, dal 48, ma in realtà, correggimi se sbaglio, visto che insomma hai approfondito la storia palestinese, la prima proposta, diciamo, di colonizzazione ebraica viene sempre da un lord inglese che è molto meno conosciuto qui da noi, che è Palmerston, del 1840, in cui è un primo ministro che suggerisce appunto l'insediamento di ebrei in Palestina per, come diceva lui, tenere aperta la porta d'Oriente alle truppe e ai commerci inglesi, quindi ancora prima che si fondasse, diciamo, il mandato britannico, no? Che venne con la prima guerra mondiale. Quindi, cioè, le prime ondate migratorie in Palestina sono del 1882, tipo prima, esatto. Molto prima, no?
4: Esatto.
3: Sì, questo giusto per ricordare che la storia, nel senso, gli diamo un punto di inizio, ma in realtà è iniziata ben prima, e sono processi lunghi, perché magari è importante anche ricordare che all'inizio del Novecento più o meno in Palestina vivevano 600.000 arabi, però le presenze ebraiche era molto ridotta, si parla forse di 50.000, forse meno.
4: Mm-hmm. Certo, infatti l'elemento principale è proprio questo, ovvero sia che la Nakba è l'apice di un processo, non è senza dubbio il punto di fine né altro. È un momento che ha catalizzato delle forze già in atto, appunto, la volontà di cacciare le palestinesi dalle proprie terre c'era già da prima. E la Nakba ha dato modo, e la Costituzione effettivamente, il ritiro britannico e via dicendo, hanno dato modo al sionismo di esprimere le proprie ambizioni coloniali. E proprio riguardo a quello che si diceva prima sui rapporti con le grandi potenze, insomma, il sionismo da sempre si è prestato, di fatto, come strumento per garantire gli interessi delle varie potenze coloniali. E quello che dicevi giustamente sulla Gran Bretagna è fondamentale. Il sionismo come ideologia nasce di fatto sia in ambito ebraico, diciamo, ma anche in ambito evangelico cristiano, una visione messianica del cristianesimo che prevede il ritorno del Messia, insomma, quando gli ebrei sarebbero sarebbero tornati in Palestina, ma non è solamente questo ovviamente, la dimensione religiosa acquista senso nel momento in cui c'è una dimensione politica che la giustifica. La dimensione politica è quella che si diceva prima, ovvero aprire le porte dell'Oriente alle varie potenze europee. Il sionismo questo lo comprende, e lo comprende al punto tale che ritiene necessario legarsi a una di queste grandi potenze. La scelta non è immediatamente la Gran Bretagna, in realtà si valutano diverse grandi potenze, la Russia, la Germania, lo stesso Impero Ottomano in realtà, ma la Gran Bretagna è quella che senza dubbio coglie maggiormente la necessità di avere un proprio piede in quella zona di mondo. Ricordiamoci che all'epoca la Gran Bretagna, l'impero coloniale britannico, possedeva anche l'Egitto e quindi il canale di Suez, e soprattutto l'India, e la Palestina era fondamentale per il controllo del canale di Suez, che poi permetteva di collegare la Gran Bretagna a quello che veniva definito il gioiello della corona, quindi l'India.
3: No, infatti indubbiamente qui ci avviciniamo anche, diciamo, in qualche modo alle, diciamo, alle nostre responsabilità, nostre intendendo italiane, perché ad esempio dopo l'occupazione delle truppe inglesi della Palestina nel 1920 ci fu la famosa conferenza di Sanremo, no? In cui la Palestina divenne protettorato britannico, quindi si svolse qui in Italia. E ci furono diverse manifestazioni, questo giusto per, come dicevi te, la Nakba fu l'apice di un processo di colonizzazione, e speravamo che era l'apice, perché poi quello che vediamo oggi è che in realtà, insomma, queste punte, insomma, questi apici non finiscono mai.
4: Esatto.
3: E quindi in qualche modo entriamo direttamente anche rispetto a dove i luoghi dove si sono costruiti sulla carta i nuovi processi di colonizzazione.
4: Sì, è proprio questo, per cui di fatto come dicevamo prima, il colonialismo è un processo e ciclicamente in certi momenti adotta delle forme che sono specifiche in un certo senso, ma che non sono, appunto, non nascono dal nulla, nascono dalla natura stessa del colonialismo. E vediamo come la questione non riguarda tra l'altro esclusivamente la Palestina. A proposito di geografia, vediamo che l'espansionismo sionista si esprime anche in Libano, e lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, con la volontà di fatto creare una striscia di terra vuota, e questa è l'altra caratteristica del colonialismo di insediamento. Il colonialismo si ha necessità di creare il vuoto per poi poter ricostruire secondo la propria volontà. Lo si vede costantemente in Palestina, appunto. La questione della distruzione dei 500 villaggi non è una questione che si ripete giusto per ricordare la violenza coloniale, ma soprattutto per esprimere come si esprime questa violenza. La distruzione è una distruzione fisica dei villaggi, ma soprattutto una distruzione della memoria di questi villaggi. Tra l'altro non vengono semplicemente distrutti, spesso quello che si fa è costruire dei parchi nazionali sopra questi villaggi distrutti, per evitare che, appunto, ci sia una traccia di quello che c'era prima in Palestina. E proprio perché il colonialismo ha necessità, il colonialismo sionista su tutti, ha necessità di creare il vuoto prima di poter poi ricostruire, perché, e non ricostruire ovviamente in maniera positiva, diciamo, ma con una funzione di occupazione. E questo funziona a livello geografico, per cui la questione dei villaggi, ma anche a livello storico, archivistico. Vediamo come il colonialismo sionista spesso nel corso della sua storia ruba di fatto gli archivi palestinesi e produce su questo sapere di cui si impossessa del sapere coloniale, e utilizza ad esempio gli archivi palestinesi per giustificare la propria occupazione della Palestina. E questo chiaramente è uno dei modi in cui si esprime la Nakba nel corso del tempo. E come dicevamo, oggi stiamo vivendo un secondo apice di fatto di questo colonialismo, con quello che sta succedendo a Gaza, con quello che sta succedendo in Libano, ma con anche l'occupazione dell'altura del Golan e l'ulteriore occupazione di questa zona nel dicembre del 2024. Per cui è un colonialismo che non si arresta su quelli che sono i confini che noi riteniamo, che noi abbiamo in mente, insomma, un colonialismo che ha necessità di continuare la propria espansione per poter sopravvivere.
3: Certo, noi raccontiamo queste cose proprio per far capire anche in termini di anni, di date, che non nasce tutto nel 2023, che non nasce tutto con la con la Shoah, con l'Olocausto, ma è ben precedente l'intenzione di occupare questi territori, di espellere i palestinesi, ma anche, come ricordavi te, i siriani, i libanesi dalle loro terre, e che già da allora c'era comunque una resistenza su queste terre, c'erano mobilitazioni. Forse la più famosa, nonostante il tentativo di cancellazione della memoria della storia, è quella, è lo sciopero generale del 35-36, insomma, quando
4: esatto.
3: È in Palestina, però insomma non fu l'unica, ci furono vari episodi, nonostante il tentativo di negare un'identità palestinese c'era già da allora, già prima del 48, per capirci. E ci sembra importante ricordare, insomma, che, perché a volte vengono, c'è una storia che ci racconta che tutto avviene da oggi e sono reazioni, no? Che il comportamento di Israele è per la propria sicurezza. In realtà qui non c'è, se pensiamo a questa epoca storica, non c'era un problema di sicurezza, almeno sui territori palestinesi, né per Israele, che ancora non nasceva, né per le potenze europee, né per gli inglesi, che invece lo vedevano come possibilità di espansione economica e militare. Quindi c'era un altro tipo di ragione, no? Anche di interesse.
4: Esatto. E proprio riguardo alla questione della resistenza, il principale dato che dovremmo acquisire come appunto una fattualità è che la resistenza non si basa necessariamente su un'idea su un'idea politica, diciamo, quanto su una necessità concreta. E nel momento in cui appunto si presenta il colonialismo, la necessità concreta è la difesa della propria terra e dei propri diritti, e da questa necessità si sviluppa la resistenza e adotta anche in questo caso strumenti differenti a seconda di quelle che sono le condizioni storiche, le condizioni politiche e via dicendo. Ma la cosa su cui possiamo stare certi, diciamo, e conviene che tutti si mettano in un certo senso il cuore in pace, è che fin tanto che c'è il colonialismo ci sarà la resistenza, perché è una necessità. E come si diceva, appunto, non nasce oggi la resistenza, ovviamente, nasce nel momento stesso in cui arriva il colonialismo nel mondo arabo. E la rivolta del 36-39 è forse una delle più famose del periodo premandatario, ma anche negli anni 20 c'erano state diverse rivolte, ad esempio a Gerusalemme, non solo, ovviamente, già durante la conferenza di Sanremo di cui si è parlato, le proteste, insomma, dei palestinesi nei confronti di quello che veniva ritenuto appunto un piano di occupazione erano forti. Così oggi la stessa cosa la si vede per l'appunto in Palestina, la si vede in Libano, la si vede in Yemen, ad esempio, e via dicendo. E questo ci deve appunto far riflettere su quali siano le condizioni che
3: producono, cioè le conseguenze,
4: che producono,
3: no?
4: Esatto.
3: Che produce un'occupazione. Che è il tema principale, no? Che poi è fatto di destrutturazione, insomma, della memoria, ma anche di distruzione della terra. Insomma, probabilmente la Palestina di oggi non ha niente in termini anche di proprio cioè, come dire, naturali, urbanistici, a che vedere con quello precedente, ad esempio, agli accordi di Oslo. Che non stiamo parlando quindi dei primi del Novecento, stiamo parlando del 1990-93, insomma, quando furono proclamati questi accordi che devono essere di pace, e che mi pare che poca pace hanno portato, ma anzi hanno portato un processo di colonizzazione ancora più avanzato. Però con te vorrei tornare indietro, perché abbiamo fatto un po' questo diciamo questo tentativo di leggere prima del 48 e dopo il 48, ma dal 48 in poi si sono anche molto accentuate la distruzione di questi villaggi, di cui sicuramente una delle più famose dei massacri è quello di Deir Yassin del 9 aprile, ma anche la deportazione di massa dell'11 maggio dei residenti palestinesi di Lidda verso Ramallah, no? In quella che fu chiamata, di cui non se ne parla quasi mai, quindi parliamo di questi giorni, 11 maggio del 48, la marcia della morte, perché ci furono veramente tantissime vittime, fino ad arrivare poi alla proclamazione appunto dello Stato di Israele e al 15 maggio la Nakba, la catastrofe per i palestinesi. Quindi se potevi raccontarci anche queste giornate proprio a ridosso del 48?
4: Mm-hmm. Beh, appunto, innanzitutto il 15 maggio è una data, come dire, simbolica, ma chiaramente le violenze nei confronti dei palestinesi già nascevano durante gli anni del mandato e soprattutto nel 47, quando la Gran Bretagna inizia a ritirarsi e a affidare alle neonate Nazioni Unite l'incarico di gestire la Palestina, di nuovo come se la Palestina fosse da affidare a qualcuno, non a chi, esatto, non a chi abita quei posti. Già da quel momento le truppe sioniste iniziano un'opera di effettivamente di terrorismo nei confronti della popolazione palestinese al fine di spingerle a lasciare le proprie terre. Per cui abbiamo questi momenti che sono, come anche ad esempio le bombe al mercato di Haifa e via dicendo, che servono proprio a spingere la popolazione palestinese ad abbandonare le proprie case. E questo viene fatto in maniera molto, molto metodica, peraltro con delle prassi, insomma, che le truppe sioniste hanno acquisito anche durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui una scientificità nella violenza che si esprime per spingere una popolazione ad abbandonare le proprie terre e che trova, come dicevi giustamente, in alcuni massacri momenti più evidenti di questa violenza e sono funzionali a ripulire di fatto delle zone dalla popolazione che le abita. Il massacro di Deir Yassin serviva a spingere le persone ad abbandonare tutta l'area di Gerusalemme, così come invece il massacro di Lidda e di Ramleh servivano a creare un collegamento diretto tra quella che adesso è l'area di Tel Aviv e che prima era Jaffa e Gerusalemme. Per cui anche la violenza di fatto serve a uno scopo, che è quello di ripulire delle zone che servono dal punto di vista geografico, appunto, e strategico. E soprattutto è un aspetto che, diciamo, come dire, dal punto di vista anche storiografico e sociale, la società israeliana ha pienamente giustificato questa violenza e continua a farlo tuttora, e questo è un aspetto centrale. Pure chi riconosce il fatto che ci sia stata una violenza, come possono essere degli storici come Benny Morris, ritengono questa violenza necessaria per poter creare lo Stato di Israele, che è forse l'apice della violenza coloniale, insomma, e vedere una violenza e riconoscerla come necessaria, ecco.
3: Sì, infatti questo è un po', diciamo, questo è un po' l'autogiustificazione che si dà a qualsiasi paese che nasce e che si fonda sui principi di occupazione e colonizzazione, che magari era pure, non dico pure, però insomma abbiamo visto nella storia i crimini commessi da tanti paesi europei, ma anche, insomma, non solo europei, pensiamo anche agli Stati Uniti nei confronti delle popolazioni che risiedevano quei territori. Pensiamo, insomma, all'Australia con gli aborigeni, con le comunità native negli Stati Uniti o in Canada o anche appunto in Africa, e poi pensiamo, insomma, quanti di questi racconti siamo in grado di scoprirli solo a posteriori. Quello che probabilmente oggi crea maggior disorientamento e che Israele si permette è quello di farlo sotto gli occhi di tutti, alcuni massacri, no? Di commettere un genocidio, perché sicuramente non è il primo genocidio a cui assistiamo, però è quello che viene fatto con un'opportunità di comunicazione di strumenti che prima non esistevano.
4: Esattamente. E questa è la specificità, insomma, del genocidio di oggi. E un'altra, evidentemente, è che pur nella distruzione che Israele ha prodotto, quello che noi notiamo è che appunto il mondo oggi coglie il significato di questa violenza e quindi le mobilitazioni che abbiamo visto nel corso di questi anni sono un evidente significato di come di fatto

0: proprio perché il colonialismo adotta degli strumenti differenti a seconda dell'avversario che si trova davanti. Se un avversario è compiacente, adotterà una certa metodologia, che può essere lo sfruttamento economico, la restrizione sul movimento e via dicendo. Se invece, come è successo in questi anni, la resistenza palestinese si presenta anche nelle forme armate, la risposta israeliana sarà ancora più violenta, ma non vuol dire che non sia violenta sempre, cioè la violenza israeliana è sempre violenta, questo è il punto, ma si calibra a seconda dell'obiettivo che vuole ottenere, tenuto conto che l'obiettivo è sempre unico, ovvero sia l'occupazione delle terre e la restrizione del movimento e delle aree su cui i palestinesi vivono di fatto.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa a conclusione, insomma, di questa testimonianza. Tanto avremo ancora da raccontare, perché veramente gli episodi sono tantissimi. La storia, insomma, della popolazione palestinese è costellata di crimini, di massacri, ma è anche un percorso, come ci ricordavi te, che ha dato forza e identità a una capacità di resistenza, di opposizione al famoso Sumud, di cui probabilmente tutte e tutti noi dobbiamo tanto imparare.
0: Esatto, e appunto quello che mi sento di dire in conclusione è proprio che riuscire a cercare di concepire l'Nakba così come quello che sta avvenendo dal 7 ottobre in poi, non come episodi singoli ma come parte di un processo più complessivo, per cui capire anche il processo complessivo e capire quelle che sono le rivendicazioni dei palestinesi sulla propria terra e sulla propria vita. E grazie di nuovo per questo invito.
1: Grazie a te. A risentirci, spero presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Buona giornata.
2: E allora, alle 13:29, direi che siamo già entrati subito nel vivo di questo Ponte Radio. Appunto, io introdurrei anche, intanto salutiamo le altre radio, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Quar, Radio Spore, Radio Neanderthal e Radio Blackout, che costruiscono con noi questo Ponte Radio e questa trasmissione appunto a più microfoni. Noi appunto introduciamo anche ciò che faremo.
1: Sì, perché in realtà, scusate un attimo, per un attimo avevo perso la voce, però insomma era un problema di cuffie, non di altro, perché ci abbiamo tenuto a partire dalla storia, veramente tanti momenti non abbiamo raccontati, insomma ce ne sono veramente molti altri, ma perché ci tenevamo a arrivare all'ultimo punto, che è quello in cui quando c'è una resistenza c'è anche una maniera diversa di reagire. Questo avviene sia sul territorio palestinese occupato, sia dentro Israele, di cui se ne parla pochissimo, la repressione nei confronti dei palestinesi, ovvero sia degli arabi con cittadinanza israeliana, come si vogliono chiamare oggi, ma sono veramente sempre più circoscritti, sia nei nostri territori. Per cui oggi proprio volevamo ricordare appunto come chi si mobilita, le mobilitazioni a cui ha fatto riferimento anche Basem in questa ricerca, in questo ricercatore con cui abbiamo parlato, ci ricordano anche che sono tanti palestinesi in carcere qui in Italia, in carcere in Europa, che ogni palestinesi, non solo palestinesi, è di l'altro giorno anche la notizia, no, di ulteriori perquisizioni a Milano alle giovani compagne e compagne che hanno manifestato il 22 settembre nelle piazze di Milano per insomma le rotture.
2: Sì, erano le prime giornate, insomma.
1: Sì,
2: di grande partecipazione prima dello sciopero
1: E poi della mobilitazione grossa nazionale del 5 ottobre qui a Roma, sì. No? E quindi, cioè, voglio dire, la repressione continua, e quindi volevamo anche concentrarci come non solo insomma chi difende, solidarizza, e le condizioni nelle carceri stanno peggiorando. Quindi con questo punto di vista oggi vi racconteremo anche il resto della giornata, e in particolare.
2: Sì, noi appunto oggi cercheremo di raccontare, come dire, la prigionia palestinese, insomma. Partiamo dall'Italia, adesso sentiremo una compagna dei giovani palestinesi che

0: ci aiuta un po' a ripercorrere quello che sono stati i prigionieri palestinesi in Italia negli ultimi anni, ma non solo palestinesi, appunto, come ricordavi poc'anzi, in generale poi le persone represse negli ultimi anni al seguito della mobilitazione per la Palestina. E dopo sentiremo anche l'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha seguito diverse di queste vicende. E poi ci spostiamo, perché non parliamo solo dell'Italia, ma parleremo anche di un caso della Germania e appunto di compagni e compagni che sono stati colpiti dalla repressione, accusati di aver fatto un attacco a Elbit.
1: Nel frattempo che ci mettiamo in collegamento con la compagna dei giovani palestinesi, vi leggo il comunicato della Commissione Legale della Comunità Palestinese in Europa sulle gravi condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, che inizia dicendo: la Commissione Legale dell'Unione delle Comunità delle Organizzazioni Palestinesi segue con estrema preoccupazione il grave deterioramento delle condizioni di salute dei detenuti palestinesi nelle carceri europee, in un contesto segnato da una persistente negligenza medica e da violazioni che colpiscono i diritti umani fondamentali garantiti anche dal diritto internazionale. La Commissione pone in

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Forte la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, penso un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: male. Agire.
1: Ciao ciao ciao a tutti e a tutte. Prima che si sciolga il microfono, la redazione e ogni altro dispositivo della nostra radio, faccio a voi tutti e tutte i miei saluti qui dalla piana fiorentina, dove veramente siamo a bollori indicibili, e ci presentiamo nello stesso tempo a chi tra voi ci dovesse ascoltare per la prima volta. Questa è Radio Wombat e state ascoltando la trasmissione della stampa rassegnata. Noi facciamo un'attività, diciamo così, di rassegna stampa, però non propriamente un'attività sistematica giorno per giorno, quindi abbiamo messo un po' le mani avanti ormai già da diversi anni, chiamandoci appunto stampa rassegnata. Non siamo poi più di tanto rassegnati, diciamolo in questa maniera, però è stato un modo per appunto mettere le mani avanti e annunciare ironicamente alcune caratteristiche della nostra trasmissione che ci distinguono per l'appunto dalla rassegna stampa. Noi ci prendiamo sempre una settimana di tempo per selezionare degli articoli, per creare dei contatti, aprire magari la nostra radio a contributi esterni di singoli o realtà collettive che ci siano e che sono in conflitto nell'area metropolitana fiorentina. Nello stesso tempo non parliamo assolutamente di tutto, perché sarebbe davvero improponibile per le nostre povere menti, ma laddove insomma riteniamo di avere qualcosa di interessante da dire, e spesso soprattutto da far dire a qualcuno o qualcuna più competente di noi, apriamo, come ho detto, i nostri microfoni e la nostra radio a contributi esterni. Più o meno questo è quello che facciamo, è quello che vi potete aspettare di trovare nella stampa rassegnata di Radio Wombat. Nello stesso tempo chiaramente ci muoviamo su articoli, notizie che escono nelle cronache locali, e quindi in qualche modo è anche davvero una rassegna stampa. Detto questo, comincerei a guardare le cronache di questa settimana, partendo da alcuni articoli che sono usciti rispetto alla vicenda di Sollicciano, che, come ricorderete, dalla settimana scorsa ha visto la chiusura ad opera di una iniziativa giudiziaria di ben 7 sezioni. Sono stati annunciati i trasferimenti dei detenuti, erano partiti i primi 66, perlomeno queste erano le promesse, perlomeno questo è quello che si legge sui giornali. Questa è una premessa che faccio sempre, credo sia doverosa per voi e per me prendere appunto le cose con il beneficio dell'inventario e del dubbio, perché quando si parla di carcere e di istituzioni totali, mai come in questo caso si assiste ad un filtraggio delle informazioni. Sono molte le cose che non ci arrivano per niente, sono d'altronde, come ben capite, tutte le altre molto filtrate da tutti i filtri, sì, anche quindi che agiscono sulla comunicazione e sulle informazioni rispetto anche alle notizie che possiamo apprendere dalle stampe. Quindi questa è una vicenda che stiamo seguendo da diversi anni ormai, proprio per le condizioni pietose del carcere, sulle quali a questo punto è stato messo un vero e proprio sigillo di ufficialità con il sequestro avvenuto per impulso del tribunale. Quindi questo conferma senza ombra di dubbio più alcuno tutte quelle che sono state le denunce, gli articoli anche di cronaca che abbiamo letto in questi anni, ed ora siamo a parlare e a commentare quella che sulle stampe e sulle cronache va con la definizione di emergenza carceri. Una emergenza che è tutt'altro che un'emergenza, proprio perché purtroppo annunciata in più forme, anche dietro a quest'idea che fosse e che sia una tragedia in qualche misura ben annunciata e ben intravista fin da lungo tempo, ci sguazza anche il Comune di Firenze, che pur essendo non direttamente responsabile delle carceri, perché come sappiamo sono una competenza ministeriale, quindi del governo e dello Stato centrale, nello stesso tempo avrebbe potuto agire con maggiore tempestività, avrebbe potuto in qualche modo interpretare un ruolo più da protagonista, anziché lasciare che la barca andasse piena di buchi, come si poteva intuire, fino alla deriva e fino poi al naufragio definitivo, che lascia chiaramente come come al solito, gli ultimi in balia delle onde, in balia di ciò che succede, perché chi sta pagando in prima persona tutta questa situazione sono coloro che da un carcere fatiscente ora devono essere trasferiti in altre carceri non meno fatiscenti e non meno soprattutto sovraffollati. Questo è un po' quello che succede. Ora lo guardiamo negli articoli che sono usciti questa settimana, che sono un paio. Uno è, lo prendo subito, è La Nazione, che il 23 di giugno fa un articoletto di spalla laterale senza particolari fotografie al riguardo, se non un occhiellino dove si vede la faccia angosciata di Dimitri Palagi, perché è sicuramente una di quelle voci che quantomeno con continuità e non in modo episodico o opportunistico si occupano di quello che è le condizioni del carcere di Firenze, e l'articolo riporta questa sua fotografia proprio perché si permette, a differenza di altre opinioni della politica alle quali l'articolo passa un po' la parola, di dire proprio che il comune avrebbe potuto fare di più e in tempi meno sospetti. L'articoletto dice: polemica su Sollicciano in consiglio comunale. Il sequestro di 7 sezioni detentive della casa circondariale di Sollicciano e il conseguente trasferimento di circa 200 detenuti rappresentano un fatto di estrema rilevanza che conferma la gravità di una situazione che il comune di Firenze denuncia da tempo. Questo lo dice l'assessore Paulesu al welfare intervenendo in consiglio comunale. Gli fa eco Edoardo Amato del PD, che è presidente della commissione politiche sociali. Siamo consapevoli che quanto fatto finora non sia sufficiente rispetto alla gravità della situazione, ma rappresenta un punto di partenza importante per mantenere l'attenzione. Come dicevo, invece, critico il capogruppo Palagi di Sinistra Progetto Comune, secondo cui il comune si è attivato per avviare un'attività di collaborazione la settimana scorsa, cioè a sequestro avvenuto. Non ci dice molto di più l'articolo della Nazione, però insomma questo c'era. E invece il 25 di giugno La Nazione torna sulla vicenda dando spazio ad una medio-lunga intervista al garante dei detenuti di Firenze, che è appunto Parissi, il garante dei detenuti che è arrivato dopo lunga vacanza di questa carica, poi alla fine è stato individuato lui come figura proveniente dal volontariato. Sto semplicemente ripetendo delle cose che abbiamo letto insieme e di cui la nostra stampa rassegnata ha dato diciamo puntuale notizia, quantomeno lettura delle cronache, perché quella dei Sollicciano è proprio un'epopea che non ha fine. E rispetto a questa epopea e alle difficoltà di questo carcere, è chiaro che anche individuare delle figure di responsabilità non è mai stato né facile né banale, a partire da quando con la rivolta del 2024 si mise in cattiva luce e in mora poi il ruolo che era stato della ex direttrice. Quindi da quella dimissione in poi sono state tutta una serie di problemi e anche di difficile individuazione delle cariche, proprio perché nessuno si può prendere responsabilità e le chiavi di casa di una struttura come questa, dove i problemi sono davvero enormi. Parissi alla fine si è, diciamo così, si è prestato, probabilmente animato dalle migliori intenzioni, e La Nazione lo va a cercare per, secondo me, tentare di salvare il salvabile, tant'è che l'articolo dice: la relazione 2026 del garante, carceri, la speranza del Gozzini, qui si rispetta almeno la dignità. La fotografia di Parissi a Sollicciano, problematiche mentali da affrontare, al Meucci anche i grandi. Quindi che significa? Che a Sollicciano ci sono anche le cosiddette doppie diagnosi, quindi ci sono anche coloro che, oltre a problemi di marginalità, problemi sociali, hanno anche problemi in qualche modo comportamentali legati a più o meno diagnosticabili disturbi psichici e comportamentali, ma che questi possano essere derivati proprio dalle condizioni di vita va da sé. Quindi difficile anche poi voler fare, come dire, una patologizzazione di quello che è un disagio generato dalle disuguaglianze, dalla sempre più evidente brutalità del nostro sistema e assetto sociale. Comunque insomma, come vi dicevo, ci sono problematiche mentali a Sollicciano e al Meucci anche grandi, cioè al Meucci, che sarebbe il carcere minorile, ci sono ormai anche i maggiorenni. Questo sempre per andare a allargare il quadro fosco della detenzione del sistema delle carceri in Italia, dove anche i carceri minorili ormai sono più pieni e più sovraffollati grazie a un altro decreto geniale del governo Meloni, che è stato il decreto Caivano, e nello stesso tempo si usano come contenitori per contenere appunto anche i maggiorenni, che invece che farli passare nelle carceri dei maggiorenni propriamente, che sono già sovraffollate, si cerca di mantenere dentro le carceri minorili, andando a rendere le carceri minorili poi un carcere che minorile non è più, perché detiene anche i grandi, come dice Parissi nella sua intervista. Comunque, insomma, che succede? Che la relazione 2026 del garante dei detenuti è appena approvata dal Consiglio regionale. Anche questo, direi, una tempistica molto interessante, ma nello stesso tempo molto sospetta, cioè la relazione del garante dei detenuti regionale arriva dopo il sequestro ad opera del Tribunale delle 7 sezioni di Sollicciano. Non è che arriva prima e poi ne chiede il sequestro, arriva dopo a cose fatte, quindi in qualche modo mi sembra che possa confermare l'idea che è già stata abbondantemente espressa da Dimitri Palacio, lo dicevo anche prima, di come le istituzioni locali, pur distinguendosi dal punto di vista del colore politico nelle loro giunte, perché sia al Comune di Firenze sia in Regione Toscana sapete meglio di me che governa con continuità il centro-sinistra e rimpallano le responsabilità al centro-destra che sta al governo, però nello stesso tempo non si è fatta una relazione che andasse a chiedere eventualmente anche la chiusura delle 7 sezioni, ma si è aspettato che arrivasse ad opera di un tribunale, a dimostrazione di quanto sia, se non complice, quantomeno pavida l'azione di denuncia anche delle istituzioni nelle quali il centro-sinistra è in maggioranza, in questo caso specifico la Regione Toscana. Per cui la relazione arriva a sequestro avvenuto. In questa relazione si dice che Sollicciano è un macello, però si può salvare il modello Gozzini. Al Gozzini, Sollicciano, la struttura soft attigua, la situazione, nonostante il sovraffollamento, perché ci sono 106 rispetto a una capienza ipotetica di 89 posti, pur in presenza, anche in questo caso, di disfunzioni e malfunzionamenti, per esempio materassi non sostituiti da troppo tempo, difficoltà di accesso a materiali di studio e computer, l'istituto Gozzini è la dimostrazione di come un carcere di piccole dimensioni, con popolazione detenuta non superiore alle 100 unità, permetta una conduzione entro i confini della dignità dei detenuti e personale addetto. Questo è un po' il commento che, non lo so se può avere un senso, se vuole lanciare una profezia, se vuole essere solo una constatazione, però ci viene a dire nel momento in cui qualcuno, come per esempio la sindaca di Firenze Sara Funaro, parla insistentemente di necessità di demolire e ricostruire il carcere, se il garante dei detenuti con queste dichiarazioni vuole inserire una dichiarazione e l'opportunità di rivedere le dimensioni di un eventuale nuovo carcere di Sollicciano, quindi non più una grossa struttura da 600 detenuti, quantomeno 600 sarebbe la capienza formale e ideale, mentre poi con il sovraffollamento si è arrivati a molti di più. Però ecco, se invece che un carcere da 600, l'ipotesi di Parisi è un piccolo carcere o più piccole carceri da 100 detenuti come il Gozzini, punto di domanda. Lui ovviamente non si spinge a tanto, noi nemmeno ci vogliamo spingere ad illazioni di questo genere. Piuttosto cambiamo articolo, perché un altro articolo in questa settimana parla di Sollicciano ed è quello del Corriere, che esce il 24 di giugno. Cosa dice Sollicciano? Trasferimenti e subito ricorsi. L'angoscia dei familiari dei detenuti. L'articolo comincia con l'emergenza carceri. Come vi ho detto, purtroppo effettivamente ormai è stata fatta deflagrare in un'altra delle tante emergenze, come l'emergenza caldo, l'emergenza trasporto pubblico, l'emergenza scuola. Insomma, le emergenze sono sempre una dietro l'altra, quando in realtà se ne conoscono ormai abbastanza bene anche le regole e anche gli equilibri di potere che le determinano. Altri 45 detenuti via da Sollicciano restano in Toscana, scattano i ricorsi. Cominciati i trasferimenti, ma dal carcere di Prato prime richieste al tribunale. Non ci sono sono spazi. Il caso della Dogaia, la Garante, qui è già sovraffollato. I reclusi hanno meno di 3 metri quadri a disposizione. Il sospetto, il sindacato degli agenti, si moltiplicano le voci sulla possibile riapertura di Pianosa. Ora, l'articolo è anche abbastanza lungo e articolato, io non la voglio fare più lunga di così perché sto già parlando da 15 minuti guardando vari articoli, però in sostanza i titoli e i grassettati che ho messo in evidenza e che vi ho letto, cosa ci dicono? Che i detenuti sono in via di trasferimento verso altri carceri della Toscana. Tra questi era già stato detto già la settimana scorsa, ne avevamo già parlato, il primo carcere individuato anche per prossimità, insomma questo è anche, diciamo, uno sforzo, per certi aspetti sarebbe apprezzabile voler mantenere non tanto lontano da casa, non spararli chissà dove questi detenuti e mantenerli il più vicino possibile, si è individuato la Dogaia di Prato. Questo carcere però è a sua volta sovraffollato, quindi l'idea di metterli in un carcere già sovraffollato è di per sé già fallimentare, quindi ci sono già ricorsi, problematiche, denunce e anche persone che si stanno dibattendo contro questa ipotesi qua. E dall'altra parte il sindacato di polizia parla e mette già le mani avanti dicendo che probabilmente c'è la possibilità che venga riaperto il carcere di Pianosa, il carcere dell'isola appunto dell'arcipelago toscano, che è stata nota per un ventennio almeno come carcere di massima sicurezza. Ci sono stati fatti transitare detenuti politici quali quelli delle Brigate Rosse, ci sono stati detenuti mafiosi e comunque criminalità organizzata soggetta al regime detentivo del 41 bis e che, se non vado errato, ora lo vado a memoria, negli ultimi anni è diventata una meta turistica, nel senso che si è lavorato ad un progetto di restituzione in forma pubblica attraverso appunto la turistificazione, diciamo così, di questo carcere, dove le persone possono andare, guardare qual era la vita dei detenuti e nello stesso tempo in qualche modo godere un'isola che per decenni è stata solo e soltanto un carcere, quindi con tutte le contraddizioni del caso. Però questo carcere è stato riaperto in questa forma qua e non come carcere. Ora la cosa è molto recente, ripeto, se non vado errato a memoria è una cosa degli ultimi due, massimo tre anni, 2023-2024, l'apertura al turismo, e si parla o si comincia a vociferare di riaprirlo propriamente come carcere. Ora la cosa mi sembra sia ai limiti di una boutade, perché insomma è una struttura se non fatiscente, non certo messa meglio di Sollicciano, che è stata chiusa perché inadatta. Vedo la cosa abbastanza fumosa, ma chi lo sa cosa bolle nelle pentole dei decisori pubblici oltre a tanta indifferenza, perché sicuramente se siamo arrivati alla chiusura di queste 7 sezioni è perché si è voltato la testa dall'altra parte per un sacco di anni, e se no non sarebbe accaduto, se si fosse provato a correre ai ripari quando si era in tempo. Ora si parla di emergenza e quindi anche un eventuale trasferimento in un'isola che è pianosa, dentro delle mura che come mura reggono ancora ma senza né impianti di nessun genere, potrebbe sembrare anche razionale, o se non razionale l'estrema razio di fronte a una situazione di ingestibilità che si è fatta appunto esplodere. Per cui purtroppo questo è quanto. Questa settimana questi sono gli articoli della settimana. Vediamo cosa ci sarà. Gli articoli non sono molti a fronte di una situazione di una gravità e che sta coinvolgendo la vita di centinaia di persone molto di più di quanto non appaia sui giornali, ma d'altronde si sta parlando degli ultimi della società e certamente interessa ben poco rispetto a tante altre facezie che invece guadagnano e conquistano le prime pagine dei giornali, perché conquistano le prime pagine dei giornali perché vanno più di moda, perché sono più vendibili o perché semplicemente fanno meno pena o ribrezzo di quanto facciano purtroppo i detenuti e le detenute, che sì, avranno magari

magari commesso qualche reato e qualche colpa, diciamo, nei confronti della collettività, potrebbero anche avercela, ma non meritano assolutamente tutto questo. Per cui, insomma, la nostra solidarietà anche ai detenuti che stanno vivendo questa bagarre dei trasferimenti, che certamente è uno stress aggiunto, soprattutto appunto in una situazione di caldo estremo, dove è un problema anche visitare la città per i turisti. Ci si lamenta, e ora guarderemo qualche articolo, perché manca l'aria condizionata nei musei, figuriamoci per gli ultimi e i dannati della terra, che devono appunto salire da un cellulare di polizia penitenziaria a un altro per andare da un carcere sovraffollato a un altro, portandosi dietro quei pochi effetti personali che restano e mettendo in discussione tutto quello che era stato creato dentro un carcere in termini di relazioni, in termini di possibili progetti per l'uscita. Insomma, vabbè, credo che ne abbiamo dette abbastanza. Facciamo a questo punto, dopo 20 minuti, una prima pausa musicale, poi si rientra con altre notizie e anche interventi di ospiti che saranno con noi.

Bene, rieccomi, riprendo il microfono in mano, state ascoltando sempre Radio Wombat, siamo sempre sulla stampa rassegnata, abbiamo ascoltato Cadono Lacrime, una canzone dedicata a Sollicciano da Hassan con Sacatena dei Romanticismo Periferico, ci stava perché chi non ci avesse ascoltato fin qui e chiaramente deve sapere che ci può riascoltare per intero andando nella sezione dei podcast e scaricando la trasmissione intera, questo vale per noi come per tutte le altre trasmissioni del Wombat. Abbiamo parlato in inizio di trasmissione, viste le condizioni inumane e degradanti che sono state comminate ai suoi e alle sue detenute per un sacco di anni e che alla fine hanno visto arrivare

0: Ci rivolgiamo con attenzione, anche rispetto e solidarietà ai lavoratori e le lavoratrici che sono sui bus e sulla tranvia impegnati nel garantire il trasporto pubblico locale in questi giorni che ovviamente, come abbiamo visto, letto anche nei titoli delle cronache, non serve dirlo per chi ci sta dentro, l'area metropolitana fiorentina è totalmente in fiamme, un forno davvero difficilmente sopportabile, insieme alle difficoltà delle condizioni di lavoro che ora magari ci racconta Luca che è ai nostri microfoni, Luca dei Cobas di Autolinee Toscane. Vorremmo anche sapere, insomma, da loro, dal vostro punto di vista, come valutate, come l'avete presa l'aumento dei biglietti dei bus che è stato deciso da Palazzo Vecchio in questa decina di giorni. Per l'appunto hanno portato il prezzo a 2 euro, l'hanno chiamata tutti da tutte le parti una stangata, ci sembra in effetti che sia proprio così. Sono state tra l'altro promesse degli sconti, diciamo, in questo modo, o comunque di mantenere invariati gli abbonamenti. Poi sembra invece che ci siano difficoltà anche su questo, non si trovano i fondi, li stanno cercando, ci saranno davvero un balletto al quale purtroppo la politica ci ha abituato. E di fronte a tanta insipienza, di fronte anche a tanta malafede, perché credo che ci sia anche quella senza ombra di dubbio, abbiamo però anche visto una quindicina di giorni fa, ci arriviamo con ritardo, ma ci arriviamo, lo sciopero fatto insieme dai lavoratori e le lavoratrici dei bus e anche da quelli di GEST. Era domenica 14 di giugno e quindi da Luca anche un commento su come è andato lo sciopero in termini di adesioni e soprattutto, visto il nostro purtroppo colpevole ritardo rispetto a questa iniziativa, sapere un po' com'è andata e quali erano anche gli elementi sul tavolo della discussione, i tentativi di negoziazione, le vertenze che state facendo, come sta un po' andando sul trasporto pubblico locale. Ti ho messo insieme tante cose, vai pure in libertà nell'ordine che preferisci. E soprattutto per avere un riscontro, un punto di vista di chi in città ci lavora e sul trasporto pubblico locale sputa sangue e tanto sudore. Luca, a te la parola e grazie.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e grazie per l'invito. Beh, noi riteniamo che da quando è arrivato Autolinee Toscane l'azienda non abbia fatto altro che chiedere sempre più risorse economiche, promettendo un servizio migliore. Un servizio che però gli utenti continuano a non vedere. Parallelamente si è proseguita una politica di riduzione dei costi, soprattutto sulla forza lavoro. Ci teniamo a ricordare che la Regione Toscana ha già stanziato 30 milioni di extragettito, oltre a concedere 2 anni di proroga della concessione, per fronteggiare un disavanzo di bilancio arrivato a circa 35 milioni di euro. Già un anno fa quelle scelte vennero motivate con argomentazioni che noi abbiamo più volte contestato. Si parlava della perdita dei ricavi dovuti alla pandemia, ma si ometteva di dire che nel 2022, l'anno della pandemia, è stato l'unico anno in cui Autolinee Toscana ha registrato un utile, mentre negli anni successivi, nonostante l'aumento dei ricavi, il bilancio è tornato in rosso fino ad arrivare a 35 milioni di perdite nel 2024. Si è parlato anche dell'aumento dei costi della manutenzione, attribuendoli alla crisi internazionale. Quello che non viene detto è che molte attività manutentive sono state esternalizzate, una scelta che a nostro avviso ha fornito per aumentare ulteriormente i costi. Facciamo spesso un paragone molto semplice: è come scegliere ogni giorno di andare a mangiare al ristorante invece che cucinare a casa. È evidente che il costo aumenta. E oggi per coprire questi soldi si sceglie ancora una volta di far pagare il conto a cittadini attraverso l'aumento dei biglietti. Ma il problema è ancora più profondo, secondo noi. Questa gara d'appalto, costruita sul massimo ribasso, è stata contestata per anni davanti ai tribunali tra Autolinee Toscane e Bus Italia, con accuse reciproche sulla sostenibilità economica dell'offerta presentata. Oggi, a nostro avviso, quei timori trovano conferma nei fatti. I continui tagli sulla forza lavoro, le difficoltà operative e la necessità di continui interventi economici pubblici dimostrano che privatizzare un servizio pubblico, peraltro partecipato dalla stessa regione, oltre a queste cose, ha anche eliminato il rischio di impresa, anzi quel rischio continua ad essere coperto con soldi pubblici.

0: pubblici. Per questo continuiamo a sostenere che quella privatizzazione sia stata una scelta sbagliata. Venendo all'aumento delle tariffe, anche qualora esistessero motivazioni economiche oggettive, riteniamo che prima si debba garantire un servizio efficiente, e oggi quel servizio purtroppo non c'è. I problemi sono molti e sarebbe impossibile anche affrontarli tutti oggi in questa intervista, quindi mi limiterò ad alcuni tra i più significativi, che tra l'altro sono anche all'interno delle procedure di raffreddamento e motivi di sciopero. Da anni denunciamo i tempi di percorrenza completamente scollegati dalla realtà, gli orari previsti non consentono di effettuare regolarmente le corse, il risultato è sotto gli occhi di tutti, ci sono ritardi continui, corse saltate, utenti costretti ad attendere anche per tempi molto lunghi e lavoratori sottoposti quotidianamente a livelli di stress ormai insostenibile. Poi c'è il tema della manutenzione, tra esternalizzazioni, continui guasti meccanici e problemi legati alla sicurezza, le vetture vengono fermate sempre più frequentemente. In queste settimane abbiamo cercato come Copas di monitorare anche i problemi legati agli impianti di climatizzazione all'interno delle vetture. È una criticità che denunciamo da anni e che abbiamo inserito anche tra le mobilitazioni della vertenza e dello sciopero. Solo nel mese in corso siamo riusciti a censire oltre 60 autobus con problemi di aria condizionata, e questi, sottolineo, sono quelli che siamo riusciti a monitorare, ma sono molti di più. Le vetture sono state fermate per questo tipo di problema. La situazione reale è probabilmente più ampia. Siamo arrivati al punto di avere autisti fermi nei depositi senza autobus disponibili per effettuare il servizio a causa di questi guasti agli impianti condizionatori. Molte vetture vengono comunque mandate in servizio la mattina nelle ore fresche della giornata, pur sapendo in partenza che con l'aumento delle temperature saranno costrette a rientrare poche ore dopo, provocando ulteriori sospensioni di corse e ulteriori disagi per gli utenti. Contemporaneamente si continua ad aumentare il servizio notturno, sostenuto economicamente dal Comune di Firenze con 1.300.000 euro, mi sembra, vado a memoria, senza nemmeno verificare se esistano realmente i mezzi e il personale necessari per garantirlo. E per farlo si chiede ancora sacrifici ai lavoratori, ulteriori sacrifici ai lavoratori, si riducono le possibilità di ferie estive, si allungano i turni, si scoprono servizi nelle fasce centrali della giornata pur di coprire quei turni promessi al comune. Ancora una volta il prezzo delle scelte organizzative ricade su lavoratori e cittadini. Abbiamo la sensazione che politica e azienda procedano nella stessa direzione. Da una parte si annunciano nuovi servizi, grandi progetti, slogan utili della propaganda. Dall'altra si scaricano le conseguenze di quelle scelte su chi ogni giorno guida gli autobus e su chi quei mezzi li utilizza. Nel frattempo continuano ad arrivare risorse pubbliche nelle casse del gestore privato, mentre si continua a parlare di crisi economica. I lavoratori vedono stipendi sempre più poveri, erosi dall'inflazione e dai contratti che non riescono a recuperare il potere d'acquisto. Esistono ancora indennità di turno ferme agli importi delle vecchie lire e in alcuni casi addirittura non riconosciute ai nuovi assunti. Per fare un esempio, l'indennità ai dati sinistri, che è riconosciuta con 500 lire al giorno, che ai nuovi assunti non viene nemmeno riconosciuto quelle 500 lire. Gli utenti invece si vedono chiedere un biglietto sempre più caro senza ricevere in cambio un servizio all'altezza. Ed è proprio questo il punto. Prima di chiedere ulteriori sacrifici economici ai cittadini, bisognerebbe dimostrare di essere in grado di offrire un trasporto pubblico efficace, affidabile e di qualità. Oggi purtroppo questa condizione non esiste e finché non cambierà riteniamo che qualsiasi aumento delle tariffe sia profondamente ingiusto nei confronti sia dei lavoratori ma anche degli utenti del trasporto pubblico. Per tutti questi motivi il prossimo 5 luglio i lavoratori torneranno a scioperare. Sarà il terzo sciopero di questa vertenza la dimostrazione concreta della totale mancanza di volontà da parte delle aziende e delle istituzioni di affrontare seriamente i problemi denunciati da chi ogni giorno garantisce il servizio. L'ultimo sciopero si è svolto in una delle giornate più delicate per la città, con eventi di grande richiamo come il Firenze Rock e il calcio storico. Nonostante un contesto così significativo, una partecipazione straordinaria dei lavoratori, con adesioni che hanno raggiunto appunto l'80%, non è arrivato alcun segnale concreto né dall'azienda né dalle istituzioni. Questo conferma ancora una volta ciò che denunciamo da tempo, ovvero che aziende e istituzioni continuano a procedere di pari passo. Da una parte si autorizzano aumenti delle tariffe e si continuano a destinare risorse pubbliche al gestore, dall'altra si ignorano le richieste dei lavoratori e i disagi quotidiani subiti dagli utenti. Se non arriveranno risposte concrete, la mobilitazione proseguirà senza alcun passo indietro. Infatti invitiamo tutti a scioperare ancora con più forza il 5 di luglio e la stampa a rendere pubblica queste iniziative e queste problematiche. Con questo concludo e rinnovo un caro saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat e vi ringrazio per l'invito.
1: Ciao Luca, grazie a te per tutto quello che ci hai raccontato dall'interno della tua vostra azienda. Ricordo Luca dei Cobas Autolinee Toscane, rinnovo anche l'invito allo sciopero che chiaramente vale per coloro che dentro l'azienda ci lavorano, ma anche per l'utenza, che non si scocci, non vi scocciate, sappiate che le motivazioni sono davvero tante, Luca ce le ha in qualche modo riassunte. Direi che la privatizzazione è proprio la madre di tutti i problemi, lo sappiamo da un sacco di tempo, eppure le nostre anche decisori pubblici fanno orecchie da mercante e continuano a non volerci sentire appunto proprio su questi temi. Purtroppo è così, cerchiamo anche attraverso testimonianze e il punto di vista di chi ci lavora dentro le aziende, ci permette di andare oltre la propaganda, per cui sappiamo che per esempio rispetto all'aumento dei costi che è stato deciso da Palazzo Vecchio non si tratta solo di problematiche oggettive che sono fuori dalla possibilità del controllo delle istituzioni più vicina a noi, quindi non si parla solo di crisi energetiche, non si parla solo di assetti internazionali che ovviamente sarebbero fuori dalla immediata e diretta portata e responsabilità anche di chi volesse rapportarsi ai servizi in maniera più onesta e trasparente di quanto non facciano i nostri amministratori, ma ci sono anche altre ragioni e scelte che sono proprio riconducibili alla loro azione, o forse si potrebbe dire inazione, visto che l'ideologia neoliberista si è impossessata totalmente della classe dirigente, che continua a stare ben salda con le mani sui bottoni dentro le stanze appunto dei bottoni e delle leve. Grazie ancora Luca, e cambiamo relativamente argomento, restiamo su un'infrastruttura per la mobilità, un'infrastruttura che anche questa si fa spesso e volentieri quando gli comoda chiamare pubblica, e parlo dell'aeroporto. Tiriamo fuori una notizia che a mio modesto parere è davvero impressionante, la guardiamo sui due giornali unici che la riportano, che sono La Repubblica con un piccolo trafiletto corredato da una fotografia non molto rappresentativa, anche se si distingue ovviamente l'aeroporto con la torre di controllo e un aereo, e poi anche un articolo più corposo, quantomeno dal punto di vista dello spazio che occupa, poi sui contenuti andrebbe visto nel dettaglio, che pubblica La Nazione. Entrambi sono del 24 di giugno, la notizia era uscita sul web già il 23, anche con più testate che la riportavano, mentre sul cartaceo c'è andata solo così. Insomma, guardiamolo da Repubblica, aeroporto Vespucci, indagine Guardia di Finanza sui voli privati. Maxi, evasione da 4,3 milioni di euro. Cosa dice l'articolo? Visto che è breve, facoltosi clienti facevano scalo a Firenze per le loro lussuose vacanze o per viaggi d'affari, ma per l'erario italiano erano quasi invisibili. Un'operazione della Guardia di Finanza ha fatto emergere il sistematico ricorso all'evasione di moltissime compagnie aeree estere, tra cui, tra il 2020 e il 2023 hanno fatto tappa all'Amerigo Vespucci. Quasi 13.000 i voli privati ricostruiti dai finanzieri, oltre 40.000 i passeggeri censiti. In tutto sono state sanzionate 1.052 società, il 62% di quelle controllate, ma per un giro di evasione stimato in 4,3 milioni di euro. Come spiegato dalla Guardia di Finanza, i controlli si sono scontrati con complicati intrecci societarei. In molti numerosi casi aeromobili di ingente valore economico risultavano formalmente intestati a società domiciliate in territori a fiscalità privilegiata, rendendo particolarmente complessa l'individuazione dei soggetti responsabili degli adempimenti tributari. Gli accertamenti hanno permesso di recuperare nel tempo circa 2,6 milioni di euro, tutti destinati alle casse dello Stato. Per la quota residua, si spiega ancora dal comando provinciale, sono in corso le pratiche per la riscossione. Questo lo dice la Repubblica, la Nazione gli fa un po' eco, la maxi evasione degli aerotaxi, il business costruito sui turisti VIP. 4 milioni non versati al fisco. L'operazione Luxury Sky, Luxury come si dice in Toscana, sarebbe insomma cieli di lusso, aeromobili per il trasporto di passeggeri facoltosi avrebbero eluso le imposte nazionali. I velivoli erano infatti intestati a società con sedi in paradisi fiscali, recuperati 2,6 milioni di euro. Continua l'articolo, non hanno preso il volo i milionari che le compagnie di aerotaxi avevano evaso al fisco italiano. Grazie a un'operazione della Guardia di Finanza denominata Luxury Sky, l'erario è riuscito a recuperare oltre 2,6 milioni. Quindi si comincia sull'articolo della Nazione con toni trionfalistici per l'operazione della Guardia di Finanza e anche se vogliamo si dà avvio in una forma consolatoria alla rendicontazione, al racconto di questa notizia, dicendo che 2 milioni e 6 sono già stati recuperati, a parte che c'è da dire immediatamente che si è stimato prima già da Repubblica che siano intorno ai 4,3 milioni, quindi se 2,6 sono stati recuperati ne manca ancora quasi 2, quindi c'è ben poco da festeggiare o da ridere. E poi ovviamente entrando nel merito di tutta questa faccenda qua, va bene pure che si sta parlando di aerei, di società che gestiscono la mobilità privata di fatto, perché di questo si parla, aerotaxi o jet privati che siano, quella la loro funzione, quindi quella di portare piccoli equipaggi con pochissimi passeggeri, quindi questo è il tipo di esigenza a cui si risponde, di fatto una mobilità privata dei cieli, e quindi va bene che non è la spesa che noi poveracci facciamo al supermercato o all'alimentare e che prima di uscire dobbiamo pesarla, fare lo scontrino, altrimenti ci suona l'antitaccheggio, e insomma va bene questo, detto con una battuta, però che ci siano stati 20.700 movimenti e che siano stati invisibili al fisco per 3 anni, quelli del 2023, e per oltre 5, quindi ben 6, quelli che cominciano nel 2020, mi sembra veramente uno scandalo. Altro che non hanno preso il volo i milioni, ce l'hanno preso e come, perché anche se dovessero rientrare ci rientrano comunque con 5-6 anni di distanza, e quanto è vero che i tempi sono importanti nel recupero dei crediti, non lo sono solo quando si butta la gente fuori di casa per gli affitti, ma lo sono anche quando si deve o si dovrebbe indagare e recuperare al fisco cifre di questa portata da questo tipo di clienti e di utenti. E insomma, teniamo anche conto, un altro aspetto che sottolineo e che fa effettivamente specie, che si sta parlando degli anni tra il 2020 e il 2023, quindi si sta parlando sostanzialmente degli anni della famosa crisi internazionale dei voli, che vedeva praticamente nei nostri aeroporti solo e soltanto i jet privati, se non quelli con cui ricordiamo le retoriche con cui era stato prestato l'aeroporto al fatto che arrivassero i vaccini, con Carrà in persona che andava a ricevere le casse contenenti i vaccini per dimostrare una volta di più che il mondo ha bisogno di questo aeroporto e ovviamente ha bisogno di un aeroporto più grande, perché tutto questo avviene sempre nel contesto di un conflitto territoriale sull'uso del parco agricolo della piana di Sesto Fiorentino e di tutto ciò che questo comporta, perché l'aeroporto, come sappiamo, dal 2016 e anche un po' prima lo vogliono nuovo e più grande. Quindi si è sempre parlato di aeroporto all'interno della cornice di questo scontro, per cui ogni volta che si parla di aeroporto e ogni volta che l'aeroporto di Pretola serve, e magari davvero come nel caso dell'arrivo di casse di vaccini da un altro stato perché ce li ha e noi non li avevamo, se ne parla sempre in forma molto propagandistica e molto di marketing del territorio e dell'infrastruttura. Ma insomma, detto questo, praticamente in quegli anni lì arrivavano solo i voli privati, quindi quanto fosse difficile, per quante scatole cinesi, come si usa a dire in finanza, ci fossero dietro queste società, sta di fatto che questi voli erano gli unici che arrivavano e quindi non dovrebbe essere stato troppo difficile tracciarli, monitorarli e quindi conseguentemente anche andare a chiedergli soldi. Se poi a livello dello Stato centrale abbiamo costruito o hanno, diciamolo più sensatamente, hanno costruito un'architettura di legge, un'architettura fiscale che gli permette di fare, tanto per cambiare, come gli pare, visto che si sta parlando della mobilità privata dei cieli e quindi di una cosa che afferisce ai ricchi, gli straricchi e i più ricchi della terra, quindi alle famose oligarchie globali, allora vabbè, io sto zitto, non ho nient'altro da aggiungere. Per quanto invece riguarda la narrazione per la quale senza aeroporti saremmo finiti e dei voli internazionali, che siano di linea o che siano privati, ce ne avvantaggiamo tutti perché portano una ricchezza per tutti, con ricadute occupazionali, di reddito e di ricchezza per tutti, ecco allora che questo è uno di quei capitoli che si aggiungono alla messa in discussione quantomeno di questa mistica che accompagna continuamente questa infrastruttura, come ne accompagna altre. D'altronde abbiamo orora parlato degli autobus, però c'è da riconoscere oggettivamente che, per quanto anche Autolinea Toscana nel racconto impietoso e nella fotografia a tinte purtroppo fosche fatte da chi ci lavora e l'azienda la conosce, sia un'azienda che puzza di estrattivismo e ci fa pensare che sui nostri diritti ci sia chiaramente chi ci lucra, però c'è da dire che non si parla più di tanto, perlomeno nell'immaginario collettivo, il settore del trasporto pubblico locale, inteso come bus, inteso come altre forme più locali, che sia la tranvia o che siano i filobus o quant'altro, non è associato all'idea della ricchezza collettiva, magari è associato più sensatamente all'idea del diritto alla mobilità, che qualcuno, se ci lucra, ci sta togliendo, comunque ce lo diminuisce, ce lo taglia, ce lo sta danneggiando, ce lo scarica sul groppone con i suoi costi, quando invece potrebbe fare di meglio. Però non viene raccontato come una ricchezza per tutti, come se fosse il luogo nel quale e dal quale piovono quattrini e occasioni. Invece dell'aeroporto si dice questo, e questa notizia, insieme a tante altre che abbiamo letto e che sicuramente avremo l'occasione purtroppo di leggere, ci porta invece dietro a una mistica, a un mito, a una maschera propagandistica, e senza la presunzione di fare debunking di alcunché, credo che sia una notizia sicuramente rilevante, anche e proprio perché parla di un'infrastruttura su cui ancora non è deciso, perlomeno non è stata detta l'ultima e definitiva parola, ammesso che ce ne sia mai una, sulla necessità o meno, o opportunità o meno, di farlo nuovo, più grande e più trafficato. Qualcuno potrebbe dire: per fortuna che l'aeroporto c'è, anche se hanno evaso per qualche milione di euro per alcuni anni, però alla fine li recuperiamo e quindi vedi che è meglio averci un aeroporto che permette l'evasione fiscale, che però prima o poi viene recuperata, piuttosto che non averlo. E in fondo l'articolo della Nazione, che cominciava con quel con quella frase per cui i milioni non sarebbero andati in volo ma sono stati recuperati, a qualcosa di simile secondo me voleva proprio alludere. Comunque, su questa vicenda dell'aeroporto di Pereto la chiudiamo e andiamo oltre. Passiamo quindi, come vi avevo promesso, annunciato, e penso che possa essere se non proprio utile, perché tanto il caldo non passerà leggendo gli articoli di giornale che ne parlano, ma serve un po' a noi, un po' a tutti, per vedere cosa e come si tiene conto di questa vicenda, che ha senz'altro a che fare con le macro trasformazioni del nostro pianeta. Sono passati già 6, 7, 8 anni e più dall'inizio del movimento climatico, diciamo così, se con questo lo possiamo far risalire alle uscite pubbliche, ai momenti in cui il mainstream ha puntato i riflettori su Greta Thunberg e i Fridays for Future, e siamo, sembrerebbe, ancora a cara mamma. E insomma, le narrazioni, i giornali, i media che costruiscono l'opinione pubblica, la coscienza pubblica, l'immagine del mondo che noi abbiamo di certi fenomeni, compreso questi, sono sicuramente parte in causa, e a partire dal fatto che la parola clima non si trova sostanzialmente quasi mai, perlomeno non si trova nei titoli. Poi, scorrendo gli articoli, ci sono interviste, ci sono opinioni, ci sono pareri, quindi c'è anche chi ha un punto di vista anche avanzato ed elaborato, però il discorso pubblico si continua a far ruotare essenzialmente intorno all'idea dell'emergenza, della nottata che deve passare, dell'ondata di caldo che c'è e che non si può negare che c'è, non si può negare più neanche la sua eccessiva intensità, però si può comunque limitare il danno nella mente di chi legge, nella mente di chi deve rapportarsi al mondo che verrà, dicendo che è una cosa passeggera e che, se non è proprio più vero che c'è sempre stata, perché è sempre stato così, non è, e ormai l'hanno capito anche i sassi, però anche se prima era meglio, ora non è poi così male, perché comunque è destinato a spengersi e a passare. Quindi di clima non si parla mai, se in caso si parla di climatizzazione o di climatizzatori, e andiamo a guardare qualche titolo. Questo non prima di aver detto che tra coloro che stanno subendo la crisi climatica e i suoi effetti ci sono anche coloro, tra cui anche noi, insomma noi stessi di Radio Wombat, che continuiamo a portare avanti iniziative di lotta. Tra queste, particolare attenzione e solidarietà da portare ai picchetti operai nei distretti di Agliana, di Prato, di Seano, e quindi chi di voi fosse in ascolto e avesse la possibilità di farlo, vi voglio condividere, lo farò nella parte scritta ma ora anche a voce, le località precise per andare a partecipare ai presidi, eventualmente passare, portare dell'acqua, portare un polase, portare un integratore di sali minerali, tutto ciò che vi viene in mente per fronteggiare la crisi climatica, che a chi sta sui piazzali a impedire a padroni e padroncini di attaccare picchetti operai, come purtroppo abbiamo visto, a portare via le merci per chiudere, riaprire, a girare furbescamente anche le più banali ormai regolamenti, ci vada e lo faccia. Quindi i picchetti sono attivi agli New GJ in via Gora del Pero 37-7, sono attivi alla famosa H di Seano in via Niccolò Copernico 9 a Carmignano di Prato, e anche alla fabbrica Grucce Nova Plast, sempre di H, in via di Confine in Settola ad Agliana a Pistoia. Queste sono le località, e vi metterò appunto le posizioni da Google Maps, per cui chi volesse ci prova e ci va, mi raccomando, portate quantomeno l'acqua. Parto con la carrellata di titoli, si parte dal 22, ora il caldo non è cominciato il 22, ma all'inizio di questa settimana che si sta chiudendo ha dato il segno dell'eccezionalità e della intensificarsi appunto dei danni e dei problemi, per cui prendo in analisi dal 22 in poi. La Repubblica, caldo eccezionale, i servizi del comune per dare sostegno ai più anziani. La Nazione, caldo record, allarme per i lavoratori, caldo, malori tra i lavoratori, aumentano gli accessi in ospedale e il peggio deve ancora arrivare. Operai e manovali nei pronto soccorso cittadini a causa di disidratazione e colpi di calore. L'ASL, siamo pronti, organici in linea con l'inverno, anziani, sorveglianza attiva potenziata. Da notare che si dice che i livelli degli organici sono in linea con l'inverno, che è un modo per dire che non stiamo mandando nessuno in ferie, ma è anche un modo per dire che, come d'inverno si deve fronteggiare l'influenza, ormai d'estate, da che era la più bella delle stagioni, perlomeno nei paesi del Mediterraneo, è anche quella più temuta e non si può far calare il numero di addetti. C'è da dire che poi il numero di addetti, ormai che si parli di della pubblica amministrazione, delle biblioteche, dei servizi sociali o della sanità, siamo sempre talmente risicati che se si cala un attimo si va sotto personale se non ci siamo già. Quindi, insomma, questo va anche sempre detto e ricordato. Tirreno, Pistoia, Montecatini, caldo record, codice rosso, anziani soli sotto controllo. Il giorno dopo e si avanza nella crisi e sono peggiori anche i titoli. Ondate di calore, stop al lavoro e cassa integrazione. Tornano le norme a favore di alcune categorie di dipendenti. Piano casa, arrivano il commissario e 1 miliardo di fondi dal PNRR. Corriere Fiorentino, un caldo africano e niente brezza. Firenze al 92esimo posto in Italia per il peggior clima. I dati di Corriere e il Meteo.it nel 2025, 42 giorni con oltre 34 gradi. Sempre più notti tropicali sulla costa, colpa del mare che si riscalda. Il Corriere, caldo senza tregua fino ad agosto. La Toscana sotto la campana dell'afa, anche a luglio nessuna tregua. Corriere Fiorentino del 24, caldo 36 gradi per 6 giorni consecutivi, caldo senza tregua, triste record, RSA e pronto soccorso in allerta. Sopra i 36 gradi per 6 giorni consecutivi, mai successo. Ma i turisti non si fermano. D'altronde, in fin dei conti, perché si dovrebbero fermare? Se uno poi, alla fine dei conti, il viaggio, le ferie, le ha pagate, le ha fatte in questo periodo qui, diventa difficile anche fargliene una colpa. Al limite si potrebbe discutere del perché non si lavori per limitare i fenomeni di overtourism, ma ora sempre dare la colpa a chi non ce l'ha diventa anche un giochino che un po' ha stancato. Caldo record, l'alert dell'AMMA, mai così in 70 anni di controlli. Malori in aumento fra i turisti, nel weekend picco da 41 gradi, quindi qui si mette in evidenza i problemi per i turisti, mentre negli articoli precedenti si metteva l'accento sui problemi dei lavoratori. Passiamo alla Nazione, che sulla copertina la foto notizia è più che eloquente. Ci sono i lavoratori della tranvia che bevono e lavorano in canottiera sotto un sole che veramente fa paura e non c'è bisogno di dirlo. Le parole degli operai sotto il solleone, fra turni brevi e strategie per resistere, e il LAM avverte 10 giorni ancora così, poi a luglio la tregua. Chissà se sarà vero, con le previsioni del tempo abbiamo imparato a fidarci anche meno di quelle dei finanzieri, non perché siano macchiate dalla malafede, ma perché sono davvero difficili per l'instabilità, che è una delle caratteristiche della crisi climatica. Lavori bollenti, morsa d'afa, solleone e fatica. Qui si ricorre al solleone, che era quello che accompagnava nell'immaginario di quando eravamo bimbi la mietitura del grano, il solleone, quando dovrebbe essere solitamente tra la fine di luglio e agosto, e qui siamo a metà di giugno. La strategia degli uomini tram, qui più caldo che in Gambia, non salvi, noi salvi grazie ai turni brevi, quindi ringraziano già chi li organizza il lavoro. Uffizi, climatizzatori in tilt, ingressi limitati fino al 28, ma le opere sono al sicuro. Repubblica di Firenze, agli Uffizi collassa all'aria condizionata, ingressi ridotti, lunghe file di turisti. Il Tirreno punta a 37 gradi, codice rosso per caldo fino a domani. Ecco, io ho fatto questa lunga carrellata per vedere, mettere in luce ancora una volta come sembra che tutti gli anni vada in scena lo stesso copione. Arriva il caldo record, non si sa né perché né per come, siamo in emergenza e bisogna che passi la nottata. Questa è un po' la ragione per la quale ho voluto leggere questi titoli, perché per sapere, insomma, o per vedere se anche a voi dà questa triste impressione. Sappiamo che i problemi generati da quest'onda di calore sono tanti, non c'è stato solo l'aria condizionata agli Uffizi, ci sono stati dei blackout anche localizzati, c'è stato dei problemi agli impianti distribuzione dell'acqua all'Anconella. Insomma, buon caldo a tutti e tutte dalla stampa rassegnata e da Radio Wombat anche per questa settimana. Un grande ciao!
2: Ciao Pier Giovanni!
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita!
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Man!
1: We discussed this and I said no.
2: Now here's a clip.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
9: No,

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ma che ci vuoi per insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata!
1: La mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Mala, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria. E se io dico tutto rovino, sta compagnia.
1: A Carmine, fatta da te che sta forte ancora.
4: Fatto nero, Carmine.
3: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna. E invece in petto schiatti dalla rabbia. L'ore de menta, ferme de bocca che c'è innocente. È meglio che non veda e che non senta.

0: cuore di me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. Senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, i vistosi!

0: to China.
1: Just rejoice at that news.
2: Why? I just think there's a need for it too.
3: L'uranio è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pirolo ricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui prati.

pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è: noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale. Impressione o oggettività? La risposta è: un pullman che parcheggia

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
1: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

come fai? Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardia?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
7: Devi installare programmi a caso.
8: Devi inserire le genti nelle cerchie.
9: Devi twittare ogni due minuti.
10: Ti devi piacere.
11: Ti deve piacere.
12: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
13: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
14: Devi fare finta di avere una Lomo.
15: Devi essere sempre connesso.
16: Ti devi loggare.
17: Devi farti un MacBook.
18: Ti devi aggiornare.
19: Ci devi dare la tua posizione.
20: Ti devi pacciare.
21: Devi installare l'app.
22: Devi farti uno smartphone.
23: Devi condividere tutto.
24: Dammi il tuo numero di cellulare.
25: Devi cambiare il mood.
26: Devi taggare tutto.
27: Tutto.
28: No, no,
29: no,
30: no,
31: no,
32: no,
33: no.
34: Il vero sballo è dire no.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera, ben ritrovati. Mi senti?
1: Ti sento, anche se scoppietta tutto.
0: Scoppietta tutto, vero?
1: Lo fa, è quest'estate frizzantina. No, ma vabbè, ma forse scoppietta a noi, ma fuori ci sentono normali, chissà. E benvenuti quindi alle porte di Tannhäuser. Allora, noi in realtà eravamo, cioè, veramente avevamo fatto tutto giusto. Cioè, siamo arrivati in giuste in regia, in un momento in cui fa tipo 350 milioni di gradi, la regia è un posto assolutamente per niente accogliente, tutto quanto, ma noi abbiamo detto no, ma le nostre ascoltatrici e ascoltatori non possiamo lasciarli da soli in mezzo al caldo. Noi siamo arrivati, tutto perfetto, ma c'è internet rotto. Ahimè, a volte succede, si è rotto internet e niente, e quindi non ci ascolterete in diretta. Cioè, noi ora praticamente stiamo parlando da sole. Cioè, ma un giorno ci ascolterete, perché stiamo registrando, e quindi vi potrete riascoltare le porte di Tannhäuser sul sito radiowombat.net, dove potete trovare questa ed altre puntate. E poi potete scriverci a postawombat@insiberia.net per lamentarvi delle nostre mancanze e dei nostri poveri mezzi, e magari mandarci un contributo una volta che così ci possiamo comprare internet un migliore. Quindi ti vedo perplesso.
0: Sì, no, è questo scoppiettio e questi suoni non così tanto alti che non mi tornano, ma va bene così. Sicuramente sta uscendo un suono meraviglioso. Paradisiaco.
1: Sì.
0: Allora sì, puntata conclusiva dell'estate, anche se abbiamo saltato un paio di puntate per forza maggiore, insomma, altre questioni. Però concludiamo l'inizio agosto con l'ultima puntata, poi ci rivediamo a settembre normalmente. Sì. Abbiamo deciso appunto di parlare dei consigli dell'estate, come avevamo fatto nei consigli per l'inverno.
1: Infatti siamo stagionali e ci veniva facile, perché insomma il caldo d'altronde non ci facilita i neuroni, non ci è venuto in mente insomma non eravamo in grado di costruire qualcosa di più elaborato, ma abbiamo pensato che comunque, essendo, forse non si era capito, dei nerd totali della fantascienza e del fantastico, comunque noi la leggiamo, la guardiamo e la approfondiamo in continuazione, e quindi perché non parlarvene banalmente nella sua semplicità e sincerità. E quindi partiamo da... io mi sono fatta una scaletta un po' così...
0: Ti seguo, però io già nel primo non ho visto film di fantascienza...
1: Allora io devo dire, ammetto, tanto lo sapete... ma vedi che comunque
0: è il cavo,
1: probabilmente come sempre... allora, come ormai sapete, c'ho la fissa per le cose asiatiche, anche te, insomma, scherzi.
0: Sì, sono gli unici che ora fanno roba buona.
1: Oh, diciamocelo. E la cucina coreana, diciamocelo. Va bene, no, però effettivamente sono cose interessanti che escono, di cui oltretutto non si è sentito magari parlare in continuazione, quindi io ve le rivogo in maniera un po' ossessiva, mi rendo conto, però spero che lo troviate interessante. Partiamo da un film che ho visto al Korea Film Festival di quest'anno, che è a Firenze intorno al mese di febbraio generalmente, e che ormai c'è da diversi anni, forse sfioriamo i 20 anni, non
0: credo,
1: mi ricordo,
0: sì,
1: ma insomma ci siamo. Devo dire, io sono un'avida frequentatrice da tanti anni, è bellissimo, è un festival molto interessante che spesso effettivamente mischia, tra l'altro mischia vari generi, anche film un po' più mainstream e altri un po' più di nicchia, insomma è molto interessante. Tra l'altro sezioni corti molto molto belle, è difficile trovarle anche altrimenti. E insomma, in questo scatolone dove ho scoperto effettivamente sempre cose molto interessanti, mi sono andata a vedere questo film di Yeon Sang-ho che si chiama Psychokinesis, che è un film del 2018 in realtà, quindi non recentissimo, ma insomma è arrivato in Italia non da tanto, e nelle sale ovviamente non ha transitato, e lo potete vedere di base o in streaming o nei festival, come in questo caso. E lui, Yeon Sang-ho, forse l'avete già sentito dire, si è associato il nome a, perché è regista di Train to Busan, quindi film abbastanza, invece questo che è abbastanza circolato, film horror, classico zombie, insomma, film zombie, quello ambientato in un treno, appunto come dice anche un po' il nome, il treno, un treno che va da Seul a Busan e nel mezzo i malcapitati avventori, di viaggiatori di questo treno devono difendersi dagli zombie sostanzialmente, dentro un treno è un casino. Quindi film adrenalinico, buffo, interessante, con risvolti politici, come spesso avviene per i film coreani fantastici. E in Psychokinesis, devo dire, il regista si è sdato. E è un film super divertente, che io vi consiglio veramente tantissimo. Forse dei consigli che vi do questa sera è quello che mi sento di consigliarvi di più. È proprio super divertente. È ambientato in un quartiere popolare di Seul, afflitto da come del resto buona parte della città negli ultimi anni, afflitto da grandi progetti di ristrutturazione, chiamiamola così, altri invece la chiamerebbero gentrificazione. Quindi grandi progetti di stravolgimenti di quartieri popolari che vengono, viene da dire tutto il mondo è paese del resto.
0: Sì, davvero.
1: Quindi quartieri che ancora hanno una base piuttosto popolare che vengono fondamentalmente rase al suolo, in quel caso proprio esattamente così con le ruspe, per far posto alla cosiddetta riqualificazione e insomma uno stile di vita decisamente più alla page. E in questo contesto un poraccio sostanzialmente che vive in quel quartiere, padre di famiglia, cioè padre di una figlia, ma con cui ha un rapporto litigioso e complicato, insomma lo vedrete poi nel film, lui a un certo punto, per varie vicissitudini che non vi sto a dire, si ritrova con dei superpoteri. Superpoteri, qui non è un grande spoiler, ve lo posso dire, sono quelli della psicocinesi, se no non è il titolo, è da dove, chissà da dove veniva. Quindi può spostare le cose sostanzialmente con la mente, e da lì decide di, in un vortice di situazioni assurde e devo dire anche paradossalmente credibili, si ritrova insieme a questo quartiere per opporsi alla devastazione del quartiere e per lottare contro lo sgombero del quartiere. E quindi si ritrova letteralmente sulle barricate dalla parte dei rivoltosi con questo superpotere che metterà a frutto.
0: Evidentemente. Beh, certo.
1: È super divertente, tutt'altro che chiaramente film da supereroi americano, il contrario di quello che vi potete aspettare, nel senso che comunque è molto anche comico, grottesco, il supereroe è un supereroe suo malgrado, che fa un sacco di danni, fa un sacco di casini, è imbranato, una tragedia. Però è molto interessante, al di là del film divertente, anche per osservare in maniera abbastanza realistica uno spaccato di vita politica coreana che difficilmente viene visto. Tra l'altro, se amate un po' film e serie che arrivano da quel da quel posto, questo fenomeno della gentrificazione, dei progetti di riqualificazione c'è spessissimo, lo avrete trovato molte volte.
0: È un problema sentito.
1: Sentitissimo e accompagnato praticamente sempre da grandi proteste molto, molto vissute e molto partecipate. Quindi insomma, secondo me sarà interessante. Dello stesso regista, quindi sempre Yeon Sang-ho, che come vi dicevo, regista di Train to Busan, ma tra l'altro anche di altri che poi prendono un po' il là da Train to Busan per riapprofondire questo tema degli zombie. Lui sugli zombie ci è andato proprio un fissa, ve lo dico, perché è appena uscito, e ve lo cito perché il caso vuole che sia veramente uscito in questo momento, Colony, che è un altro film horror zombie, abbastanza classico, devo dire, con molti omaggi. Ci riconoscerete Romero, ovviamente, c'è un'intera parte in cui si diverte chiaramente a rendere omaggio, perché è ambientata in un centro commerciale, quindi
0: okay, allora,
1: i riferimenti sono ovvi.
0: Certo.
1: Quindi abbastanza classico, se non fosse che il virus viene diffuso come attentato terroristico da un tizio che vuole creare una nuova umanità. Quindi classico, però con questo risvolto un po' più attuale, diciamo, di questa, di questi folli fuori di testa che di fatto vogliono superare i limiti dell'essere umano, transumanesimo, cose di questo tipo. Elon Musk vi viene in mente forse?
0: Certo, certo, assolutamente.
1: È questo.
0: E, mi viene in mente, legato a questa questione del voler cambiare il genere umano, però non film, quindi non so se tenermelo più tardi.
1: Chissà, perché, ma vabbè, secondo me puoi entrare a gamba tesa, ma che te frega.
0: Intanto non ci sentono in diretta, ma che vi può dire niente.
1: Ma nulla.
0: No, ho letto il secondo volume di Oceano Rosso.
1: Oh, vedi.
0: E l'ho finito. E fondamentalmente, vi ricorderete sicuramente, avevamo parlato, avevo raccontato nel primo volume, velocemente, è un po' la storia di un'umanità che in un lontano futuro, per problemi non si sa bene, non si sa, si è dimenticato quale sia la questione, ma è andata a riabitare nuovamente i fondali oceanici perché ha dovuto abbandonare la terraferma. E quindi è la storia vista da un punto di vista di un personaggio che nasce proprio all'inizio del libro e vive la sua vita crescendo all'interno di questo oceano. Gli oceani profondissimi, qui densi di pericoli, anche se poi, appunto, come sempre, il pericolo è l'uomo pesce stesso, il pericolo più grande, perché comunque restiamo, insomma, abbastanza in cima alla catena alimentare per tanti versi.
1: E come stanno loro dentro l'oceano? Perché ora sono curiosa, cioè stanno in delle tipo piattaforme.
0: Si sono rievoluti in pesci, in uomini pesci. Quindi riaffiorano tutte le parti di animalesche, quindi di istintuali, che quindi ti danno più forza da certi punti di vista. Chiaramente un ritorno indietro a, insomma, l'accoppiamento, per esempio, è fondamentale perché siamo tornati a essere animali in rischio di estinzione, peraltro. Il secondo volume finalmente ci racconta come mai siamo arrivati lì.
1: Ma infatti.
0: E racconta tutto quel momento che ha preceduto l'andare sotto terra. Il plot viene detto fin dall'inizio, quindi ve lo posso spoilerare. In questo racconto, appunto, funziona che a un certo punto l'umanità, Elon Musk, va sulla Luna e dice: vai, andiamo a prendere il sistema solare,
1: fare danni altrove.
0: Vanno, cominciano fanno una fiorente società che anzi si evolve, non si saprà mai fino in fondo, però insomma cambia in qualche modo, e allora decide che vuole tornare sulla Terra, ma chi è rimasto sulla Terra non è più come loro, anche se sono comunque esseri umani, e quindi scelgono di fare piazza pulita.
1: Ah, certo.
0: Quelli sulla Terra chiaramente non è che dicono: sì, vai, si fa piazza pulita, col cavolo, resisteremo fino all'ultimo, però non ce la possiamo fare, non possiamo vincere, è impossibile.
1: Pesci.
0: Questi ci attaccano dallo... No, umanità ancora umanità. Umanità noi, okay. ora. E quindi l'umanità cerca di sopravvivere costruendo delle città in fondo all'oceano, ma soprattutto sviluppare degli umani che possano abitare e ripopolare i fondali oceanici.
1: Molto interessante.
0: Ganzo, quindi anche questo è dall'alto, qualcuno vuole fare una nuova umanità, vuole cambiarla, trasformarla. La cosa bella però di questo secondo volume è che ti racconta come intanto l'umanità si è, con questa spada di Damocle sulla testa, come si è sviluppata. Per esempio, faccio un esempio fra tanti che mi ha molto esaltato, ci sono questi pescatori che vivono in queste gigabarche in società di 100-150 persone che vivono tutta la vita in mare, non vedono mai la terraferma loro, mai. Vivono
1: certo.
0: Sempre in mare, quindi ti racconta tutta la società che loro sviluppano all'interno della nave, quindi l'umanità nelle sue varie forme e come si approccia appunto alla fine alla
1: bello.
0: Probabile, anzi sicura fine dell'umanità sulla terraferma.
1: E tu che l'hai letti tutti e due, secondo te vanno letti rigorosamente nell'ordine in cui sono stati pubblicati, ovvero prima
0: no,
1: il primo volume, poi il secondo, oppure...
0: In realtà no, perché il secondo volume ti racconta quello che è venuto prima.
1: E non è un cioè nel senso te li godi lo stesso,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se le inverti,
0: sì,
1: quindi...
0: Sì, assolutamente, non ci sono rimandi particolari. Altro esempio velocissimo è Wild Strawberry Manga, dove, che vi avevo già raccontato all'interno dei manga che parlano delle piante che prendono fuori controllo, Ecco, anche lì si è scoperto che in realtà è l'uomo stesso che sta creando queste piante che cominciano a che mangiano gli uomini e che cominciano a popolare tutto il mondo. E c'è alcuni uomini che vogliono trasformarsi in pianta. Loro vogliono trasformarsi in pianta e tutta l'umanità si trasforma in pianta.
1: Perché il problema è quello, perché se tu prendi una decisione mia è un problema.
0: No, vai.
1: Vai libero. No, però lo devi estendere al resto del mondo.
0: Quindi come gli zombie di Colony.
1: Vedi, e tutto torna.
0: L'imposizione
1: è sempre là. Sì, infatti il tipo anche di Colony non è che ci sta tutto dentro. Io ho guardato tra l'altro l'inizio di questo film, poi vi confesso che l'ho un po' abbandonato, ma ci ritornerò. Più che altro perché io i film di zombie mi impressionano, lo ammetto, l'horror sono sensibile.
0: Va bene.
1: Ma comunque mi mette un'angoscia, sto fatto mega claustrofobico, questi cose, madonna, mi mette un'ansia. Però ce la farò va prima bene. Della fine dell'estate, ci sta che ce la possa fare. Invece, sempre come film, sempre Corea.
0: Molto figo.
1: Park Chan-wook, regista che conoscerete perché
0: per forza.
1: È strafamoso. Sesto regista di Old Boy, Lady Vendetta, insomma, tantissimi.
0: Il trittico.
1: Sì, esatto. E Thirst, anche un po' meno famoso, però anche quello bellissimo. Tra l'altro penso anche quello di averlo visto al Korea Film Festival, che è la storia di un prete che diventa vampiro. A un certo punto viene contagiato e diventa... forse non viene chiamato Thirst in Italia. C'ha un nome, insomma, tradotto in vari modi. Viene...
0: Ah, ecco, Mr. Vendetta manca nella...
1: Ah, non avevo citato Vendetta,
0: mi
1: esatto.
0: Mi sembrava fossero tre.
1: Sì. E niente, in Thirst, questo prete che diventa vampiro e quindi poi di fatto non riesce più a tenere fede alla propria fede, ecco. Cioè, diciamo che questo fatto di diventare un vampiro non si coniuga bene con i suoi voti. E insomma, questo stesso regista strafamoso ha uno dei suoi primi film e insomma non tanto famosi quanto questi altri è I'm a Cyborg But That's Okay del 2006, strabello, che io ho visto al cinema quando uscì, se non ricordo male, veramente bello, che vi consiglio, cioè veramente bello, è divertente, ecco.
0: Sì, bene.
1: Super divertente, ed è una ragazza che pensa di essere un cyborg e quindi finisce in ospedale psichiatrico, chiaramente, perché lei è proprio convinta, ma non lo è, proprio non lo è, però tipo si mangia le pile, fa tutte queste cose che vengono fatte negli ospedali psichiatrici anche senza...
0: Certo.
1: Pensa di essere un cyborg, ma lei lo solo la fa perché pensa di essere un cyborg. Fatto sta che lì incontra altri detenuti e alla fine si innamora di un uomo che invece pensa di poter rubare le anime alle persone. Che coppia, eh? E quindi da lì ne viene fuori un duo abbastanza bomba a mano. Ecco.
0: Certo.
1: Ed è molto carino, molto delicato, bellino, divertente. E questi erano un po' i film. Poi in realtà io mi sono sparata un po' di serie che vi vado a enumerare. Una è Agent from Above, taiwanese, questa volta è uscita ora proprio del 2026, pare sia una delle produzioni più costose di Taiwan, almeno per quanto riguarda le serie. La storia è un po' così, è un teppista, un panchettone strano, ex tossico, che viene reclutato per eseguire gli ordini dal leggendario dio cinese San Tai Tsi.
0: Certo.
1: Tutti lo conosciamo come redenzione per i suoi peccati. Lui ne ha fatte un po', tra cui una strana storia che non viene bene definita con i genitori, perché lui si sente in colpa, insomma ha fatto delle robe brutte, e fatto sta che niente, viene obbligato a servire questo dio e niente, e la storia si gran cazzi, però ha degli scenari e dei personaggi molto cyberpunk, dei colori strabelli. Ed è un modo di approcciare il cyberpunk mischiato con la mitologia taiwanese, anche con ovviamente degli influssi cinesi molto grandi. E insomma, ci sono varie cose dentro, c'è il confucianesimo, ci sono mille robe, per cui è un cyberpunk con un'estetica abbastanza simile anche al cyberpunk nostrano, però in realtà poi dentro ci sono degli elementi molto più particolari, delle ambientazioni anche, è buffo perché ti ricordi si parlava in un'altra puntata di Tannhäuser dell'orientalismo dentro, certo, il cyberpunk, ecco, lì lo fanno loro, quindi
0: per cui...
1: quindi è lecito.
0: Ci sta fagiolo.
1: Ed è interessante vedere come lo fanno. E poi vi volevo fare, correlato a questo, un fun fact, perché mi ha fatto molto ridere che durante le riprese nel 2022, perché poi in realtà le riprese sono andate per le lunghe, per il Covid, tutte ste menate, quindi sono durate parecchio, e un drone si è schiantato addosso al protagonista, l'attore protagonista, Kai Ho, mentre girava un primo piano. Cioè c'era sto drone che lo riprendeva davanti alla faccia e lui, praticamente il drone è impazzito e gli è schiantato addosso. La lama del drone gli ha tagliato uno zigomo. E insomma, non è stato bello, gli ha provocato delle grandi, delle lesioni facciali gravi, è stato ricoverato in ospedale con 30 punti di sutura. Insomma, bella la tecnologia, ecco, ma è andata un po' così. E questo era Agent from Above, che devo dire io l'ho visto prima di sapere questo fatto, lo riguarderei con altri occhi, penso, se l'avessi saputo prima.
0: Vabbè, certo.
1: Cosa gli è costato.
0: E forse si vede anche poi la cicatrice, per forza, uno pensa sia...
1: Vabbè, immagino l'avranno mega truccato.
0: Modo. Ah, no, io l'avrei inserito nella storia.
1: Anche io l'avrei, effettivamente, cioè, punto... è vero che hanno un sacco di botte saccagnate, per cui ci sta. Sì, ci sta che si veda, sì.
0: Allora, a proposito di tempisti... vi segnalo invece un'uscita, no, in realtà ormai siamo al terzo, quarto volume, che si chiama Astro Royale, sempre manga. Il plot qui in realtà non mi aveva attirato particolarmente, però io tendenzialmente i volumi 1 li compro sempre e me li leggo sempre.
1: Ma infatti.
0: O comunque li leggo in scan, in qualche modo i volumi 1 me li leggo sempre. E quindi insomma questo ho deciso di leggerlo, ed effettivamente però è scritto molto bene, è divertente. Il plot è questo, fondamentalmente siamo in un Giappone X inventato, dove regna la Yakuza, va bene, quindi la mafia all'interno di questa città mantiene l'equilibrio grazie a questo capo fortissimo, questo capo Yakuza. Questo capo Yakuza però muore, e quindi si arriva a designare il successore.
1: Scontro di potere,
0: Ci sono tutti i figli che sono, tranne uno, tutti adottati, perché no, cioè è come gli antichi romani, adottavi qualcuno che potrebbe poi quindi...
1: succede.
0: Legittimamente succedere. E designa però il suo figlio, che però è gracilino, è buono, e quindi capo mafia.
1: Scelto male.
0: Quindi, insomma, c'è una grande ribellione, per cui gli altri fratelli adottati non sono d'accordo, tutti vogliono essere il capo mafia, comincia una grande battaglia per... cosa non ti succede? Comincia una pioggia di meteoriti. Nel mentre di questa cosa qua, che ribalta tutta la città, delirio, dice vabbè, peso, ha raso il suolo tutto. Sì, ha fatto casino, ma soprattutto ha dato dei poteri a alcune persone. Tra cui il nostro protagonista, a questo punto però ha dei poteri.
1: Non mi prendeva più in giro.
0: Esatto, quindi ora deve in qualche modo riuscire a ripacificare la città riunendo... il messaggio in realtà è un po', no? Cioè, grazie alla mafia si pacifica, ma vabbè. è una storia inventata.
1: Sì.
0: Chiaramente anche i capi degli altri hanno preso i poteri e quindi la solita lui che va a giro e combatte.
1: Però allora non vale, allora è come prima, praticamente si è livellata.
0: Esatto, però lui almeno finalmente può combatterla in qualche modo alla pari. Poi chiaramente c'è sempre la questione della chi è buono, chi ha buona fede, chi ha il giusto mood di anima, allora può trovare la forza vera, bla bla bla. Però è scritto bene, scorre bene, quindi tutto sommato leggibile.
1: Ma dai, bello. Consiglio. Interessante. E forse potremmo fare un piccolo stacchetto per poi proseguire. Sei pronto?
0: Absolutely. Ci risentiamo fra pochino. E altra serie sempre consigliata, che è The Wonderful.

0: Consigli per l'estate, in particolar modo siamo a consigliare delle serie.
1: Sì, ed eravamo, come abbiamo detto prima di lasciarvi la musichetta, a The Wonderfuls, anche questa coreana, uscita anche questa ora, se non sbaglio, produzione, boh, forse Netflix, comunque produzione mega blasonata, per cui la trovate molto facilmente. E 2026 è uscita qualche mese fa. Ed è ambientata negli anni 90 e in Corea ne abbiamo già parlato altre volte, c'è questo fenomeno del neutro, questa corrente controculturale, sottoculturale, per cui c'è una grande nostalgia del pre-digitale, quindi quel mondo che per certi versi appunto non aveva internet, non aveva un modello relazionale a cui invece siamo abituati adesso. E non a caso, appunto, questa serie è ambientata negli anni 90 e in particolare siamo alla fine del 99, quindi vi ricorderete il grande annoso, la grande questione del Millennium Bug, quindi
0: Chi non se lo
1: un
0: ricorda?
1: momento topico per l'umanità dove si sembrava, non lo so, le porte con l'Apocalisse. Infatti, in realtà ci siamo molto più adesso davanti che non a quel momento. E quindi c'era un po' il panico generale di queste profezie apocalittiche, gente in strada che sale sulle cassette e dice oddio, oddio, oddio, moriremo. E questa città di Hwaseong che diventa un po' l'epicentro di questo fenomeno strano, dove anche qua molto simile al film che vi raccontavo prima di Psychokinesis, per ragioni diverse, qui devo dire in Wonderfuls spiegate un po' meglio, ma insomma ci sono dei tizi che si ritrovano loro malgrado per caso contaminati da una sostanza che alla fine, com'è come non è, gli dà dei superpoteri. Quindi qui siamo al classico coreano, ovvero l'ambientalismo che mischiato con questioni politiche ben precise. Qui si tratta il contagio, insomma, tanto lo vedete tipo nella prima scena, a che fare con sostanze inquinanti, sversamenti, rifiuti industriali, tossici. Questa è una cosa che troverete molto nella cinematografia coreana, evidentemente hanno un certo, così come in quella giapponese del resto, almeno anni fa, e insomma gli rode parecchio il tema. E loro, niente, questi qui sono dei poracci, anche loro sono degli emarginati sociali, anche qua non si tratta del maschio alfa bianco, ma neanche beta, cioè si tratta di tre.
0: Sì.
1: Fondamentalmente per varie vicissitudini, tutti e tre con dei problemi, con appunto emarginazione sociale che se li mangia, e però per l'appunto proprio loro si ritrovano con questi superpoteri. Poi all'interno della serie si capirà che non sono proprio solo loro ad avere questi superpoteri, ma insomma. Loro sì, e sono questa Yoon Chae-mi, che è una ragazza che forse è una un po' più la più normale di loro da un punto di vista almeno di sociale, ma di fa è un po' una panchettina anche lei, un po' tutta ribelle, un po' così, ma più che altro c'ha una grave cardiopatia
0: Poraccia.
1: che quindi la rende di fatto un po' difettata, cioè viene vista dal resto del mondo come sì, la poretta che non, comunque sa che c'è una spada di Damocle che da un momento all'altro potrebbe lasciarci la pelle, insomma, quindi è un po', vive un po' così. Più c'è un altro, del trio, l'altro è Son Gyeong-hun, che è sostanzialmente un tipo buffissimo, che è il tipico vicino di casa
0: Sì,
1: scassacazzo,
0: sì, sì.
1: cioè quello che fa se pianta sempre delle grane, che fa polemiche, che va sempre a protestare in comune, ma per delle robe che danno fastidio solo a lui, un po' quello così, no? Che si pianta, insomma, il pianta grane. E lui anche viene appunto, insomma, malgrado si ritrova con i superpoteri. E questo l'ultimo, questo Kang Robin, che invece è un ragazzo molto timido, bullizzato fondamentalmente da tutti, il classico ragazzo preso in giro a scuola, che tutti picchiano, insomma. Quindi questi tre, che normalmente sono chiaramente dei reietti, che anche questo è un grande classico di questi tipi di racconti, di fatto appunto vengono esposti a queste robe, acquisiscono questi superpoteri e sono nel particolare Una, lei acquisisce la capacità

0: di teletrasportarsi ogni volta che il suo battito cardiaco aumenta, quindi paradossalmente la sua problematica legata al cuore, in questo caso si rivela una cosa positiva. Gyeonghun invece, il vicino fastidioso, riesce ad attaccarsi alle superfici ogni volta che dice una bugia, cioè, perché sono anche dei
1: Questo è
0: poteri
1: bellissimo.
0: particolari. Cioè, lui praticamente scopre che quando mente si attacca alle cose, alle superfici, anche alle persone. Però non è molto facile da gestire questo potere, perché poi devi anche staccarti. Invece Kang Robin, che era il ragazzo bullizzato, invece ottiene questo più classico, una mega forza sovrumana che quando lo fa arrabbiare diventa una specie di Hulk e mena tutti, e va bene. Però è buffo perché anche lui, cioè, non è che vorrebbe usarlo sto potere, perché in fondo lui è una persona buona e gentile, e non è che
1: Certo.
0: dice la prima cosa che dice: ah, ora mi vendico, ora lo vedi. No, in realtà lui, boh, stava bene come stava, e quindi sto fatto di questo potere non è che proprio è contentissimo. E quindi niente, loro si ritrovano con queste cose, chiaramente come un grande classico della fantascienza, al centro in realtà di una cospirazione, per cui loro, sì, le vicende riguardano loro tre, ma in realtà poi si scoprirà ben presto che è qualcosa di molto più grande di loro, e anche lì devono proteggere il loro quartiere strapopolare di questa città di Haesong da un piano apocalittico che lo vorrebbe sterminare. Quindi ambientazione anche qua, come vi dicevo, carina, anni 90, in un misto di omaggio a un po' Stranger Things, volendo forse c'è qualche
1: Un po'
0: omaggio.
1: anche ai supereroi classici, no?
0: Supereroi classici, anche quelli, molti dei quali ambientati in altri decenni, quindi insomma ci sono un po' tutte, però devo dire è divertente, caruccia.
1: Ricorda forse un po' anche Misfits,
0: Vero,
1: dove
0: vero.
1: non erano consapevoli, dovevano scoprirli i loro poteri e come diavolo si
0: Sì.
1: attivavano.
0: Ma pure loro ci
1: Eh no,
0: mettono un
1: appunto, per
0: po'.
1: quello dicevo che
0: Sì,
1: me lo ricordava.
0: ci assomiglia molto. Diciamo che è un grande topos in realtà.
1: Vabbè.
0: È anche qui è divertente il vederlo calato in un contesto a cui siamo poco abituate, quindi è divertente vedere cosa si inventano e come viene accolta la questione. E poi devo dire, c'è sempre una delicatezza in più, secondo me, nello sguardo coreano. Almeno io lo noto questa cosa.
1: Vero, vero.
0: Anche le relazioni sono sempre molto approfondite, non sono mai banalizzate, buttate lì, insomma, c'è molta attenzione. E poi invece, ultima serie che vi butto là, però
1: Figa.
0: ammetto che allora, sulla carta è molto figa,
1: Certo.
0: mi sono addormentata due volte nel guardarla, cioè magari era colpa mia. Mystic Nine, serie del 2026, anche questa uscita da poco, cinese. Ambientata negli anni 40 più o meno, cioè non lo dice esplicitamente,
1: Però
0: ma
1: si capisce.
0: sì, dai, i vestiti, le robe, sembrerebbe proprio anni 40. E inizia così: in un ospedale militare appare un'intera squadra militare dal niente, boom, così si materializza. Sono tutti feriti, sgarrupati, messi malissimo e stanno un po' catatonici. E a un certo punto li guardi e dopo 3 secondi ti rendi conto che questi sono non morti. Cioè sono in qualche maniera dei risorti, degli zombie, non si sa, però non sono aggressivi, stanno lì, stanno, fanno. Oh no, ti sei rotto il ventaglio. Oh no, che cosa triste. Va bene, si tratta dell'unità 401, sono 127 uomini che si materializzano così da niente, e poi, come sono arrivati, il giorno dopo, boom, scompaiono. Cioè, dopo poche ore.
1: Beh, allora, è in un ospedale, si è detto. Quindi
0: Ospedale.
1: questi compaiono, aiuto, aiuto,
0: No, no,
1: dicono.
0: no, non dicono niente. Stanno fermi come se fossero l'esercito di terracotta, no? Stanno lì
1: Ah, ok.
0: e sono apparentemente vivi, nel senso che hanno gli occhi aperti, respirano, però sono tutti grigi, sono parecchio morti in realtà, si vede. Però stanno lì fermi. Infatti l'infermiere si pigliano malissimo, vanno lì cercando di capire, gli mettono cerotto, insomma, un po' bizzarro, ma. E fatto sta che non fanno un tempo a fare niente, che questi riscompaiono. viene mandata a investigare una squadra per cercare di capire che sta succedendo, e si scopre un buco nel pavimento, un cratere gigantesco, profondissimo, che chissà dove porta. E da lì si apre un mondo, letteralmente. Ci sono varie vicissitudini che mischiano anche qua, in perfetto stile asiatico, la fantascienza, ma anche con degli elementi della mitologia cinese e della religione del confucianesimo. Insomma, si mischiano molti elementi. Molto bella da un punto di vista visivo, secondo me, del cinesi. Devo dire, le ultime cose che stanno facendo, secondo me, quasi tutte sono pazzesche. Cioè, tra l'altro c'è un fracco di soldi che ci investono. E molto, molto elegante come estetica. L'ho trovata un tantino noiosa. Ci ho provato due puntate, sono un po' morta, ma gli darò una seconda possibilità.
1: Vabbè, magari poi esplode.
0: Ci sta. Insomma, poi devo dire che molte di queste cose hanno anche dei ritmi un po' diversi da quelli americanoni a cui siamo abituati. Quindi, insomma, ti ci va un attimo per ambientarti. Si trova in alcuni, insomma, dovete un po' trigare per trovare queste cose che vi ho detto. Cioè, alcune no, alcune sono prodotti anche internazionali, che quindi trovate. Altri sono ritrovate più soltanto su siti di streaming che ci sono e si trovano.
1: Ma non quelli classici, però.
0: Non quelli classici, okay. Destinati più al mercato asiatico.
1: Ma e come li trovi, scusa? Punto JP?
0: Ma uno, ad esempio, è bilibili.com. No,
1: mai stato.
0: Ce ne sono tanti altri, CornClick, cioè, ce ne sono un po'. Okay. Che non so, non voglio manco fare troppa pubblicità, magari sono tipo la mafia russa, non lo so. Cioè, tanto non è che gli altri sono meglio, però effettivamente è un buon modo di vederli, anche perché altrimenti è un po' difficile beccare queste robe. Dovete un po' trigare, però almeno imparate a usare un motore di ricerca,
1: tra l'altro, perché non è così banale.
0: Buttatevi e cercateli. Comunque, se partite dai titoli, insomma, più o meno ce la fate.
1: Ma sì, in modalità anonima, mi raccomando.
0: Magari. Questo per quanto riguardava le immagini in movimento, come dire. Non so se tu hai altre
1: film, purtroppo, serie. No, perché serie sto guardando pochissimo. Torno a casa sempre molto stanco, quindi ho bisogno di roba molto leggera. Non riesco a... Film, no, potremmo parlare dell'Odissea. Sono andato a vederlo.
0: Sei andato a vederlo?
1: Sono andato a vederlo.
0: E che ti è sembrato?
1: Che mi è sembrato? Beh, allora, innanzitutto è un qualcosa che va al di là dello schermo, no? Perché se ne parla ovunque. Ho letto mille recensioni, critiche, non critiche.
0: Sono curiosa.
1: Di per sé è un bel film, cioè, no? Comunque non è che fa dei film brutti e dice palle. Bello, bel film, attori oggettivamente bravissimi,
0: certo.
1: Per cui comunque è figo come
0: regge.
1: Film, regge. Poi alcune critiche, soprattutto non so se avete letto quella di quella grecista, mi pare sia americana, che è una traduttrice ufficiale in America, insomma, dell'Odissea, che ha fatto un po' di appunti che tutto sommato però ho condiviso, cioè le figure femminili non sono state sviluppate particolarmente bene, nel senso che appunto Penelope è ridotta a una donna che aspetta il proprio marito, ecco,
0: che è proprio c'era una banalizzazione,
1: c'era ben di più, però altre cose l'ho apprezzate, insomma, alla fine è un film che ci sta, alla fine Nolan
0: vabbè, almeno ci ha provato, poi
1: sì,
0: insomma.
1: È la sua visione, non è totalizzante, non è il top, ma va bene,
0: ci può stare. D'altronde abbiamo esordito dicendo che sono i consigli dell'estate, quindi ma che volete. Invece arriviamo ai libri, facciamo un po' la cultura.
1: Vabbè, invece io il libro ho letto un botto,
0: per Dio.
1: Ho visto poco, ma ho letto un botto.
0: Io invece più o meno, nel senso che ve lo confesso, sto leggendo Dottor Zhivago.
1: Vabbè,
0: è successo.
1: Che problema c'è?
0: Però non è di fantascienza, però ci metterò milioni di anni a leggerlo, è lunghissimo. Molto bello, madonna com'era bello. Va bene, ma a parte questo, poi come mio solito in contemporanea sto leggendo altri 7 libri insieme. E quindi vi cito Chana Mieville, il solito...
1: Io sono monotematico.
0: Ma io non scherzo per niente. Sì, devo dire che sono ciclica, ci ritorno.
1: Sì, sì,
0: provo
1: anch'io.
0: Ogni tanto a staccarmi, ma poi ci...
1: C'è verso.
0: Chanamiaville, sono usciti due libri, uno l'anno scorso e uno quest'anno, ma in realtà erano suoi storici libri.
1: Sì, sì, cioè pubblicati, ma...
0: Non erano, è che solo che li abbiamo tradotti adesso. Uno è Tre momenti di un'esplosione, uscito in Italia adesso, ma è un libro del 2015 e sono dei racconti. Tra l'altro non si trova nei pub, non si trova nei circuiti delle Shadow Library, su Nas Archive, io l'ho cercato ovunque, non si trova, quindi appello accorato, mettetecelo se ce l'avete, popolate l'internet libero condividendolo. Allora vi leggo velocemente il retrocopertina, dice, dell'edizione italiana ovviamente, dice: l'esplosione non è un evento, è uno stato mentale, benvenuti nell'istante in cui tutto cambia. In questa folgorante raccolta di 28 racconti la quotidianità viene smembrata, ricomposta e trasformata in qualcosa di magnificamente mostruoso. Dai ricami dell'universo impressi nell'articolazione di un cadavere a colossali iceberg che solcano i cieli di Londra, dalle piattaforme petrolifere che riaffiorano sulla terraferma, a un'apocalisse che si manifesta attraverso un mazzo di carte. Mieville ci conduce in un labirinto di orrore ecologico, noir metafisico e folklore urbano, in cui ogni storia è un frammento di un mondo che sta per esplodere o che l'ha appena fatto. Devo dire, ottimo retrocopertina, lo comprerei subito. E quindi niente, bei racconti, devo dire, di un Chanamiaville secondo me ancora abbastanza illuminato, quello del 2015, e non l'ho ancora letto, ho letto solo il primo racconto, che è quello degli iceberg, bellissimo, che non vi posso raccontare perché sennò ve lo rovino, ma è veramente bello bello. E invece sto leggendo, però mi ci sono veramente approcciata adesso, quindi ve lo cito soltanto così e non ve lo posso raccontare, sempre di Chanamiaville, Rail Sea, un oceano di rotaie, il sottotitolo, che è invece del 2012, quindi ancora precedente, ma uscito in Italia nel 2025. Ed è la storia di questo ragazzino che si ritrova imbarcato, per niente consenziente, malvolentieri, su una baleniera, che però è una baleniera caccia talpe. È palesemente un omaggio a Moby Dick.
1: Che figata.
0: Brutalmente. E questa, in realtà la cosa buffa appunto è che al posto di cacciare le balene si cacciano queste gigantesche talpe. E la capitana di questa nave è in fissa in maniera ossessiva con riuscire a catturare la famosa talpa bianca.
1: E quindi, albina.
0: E quindi è così. Ma l'altra cosa particolare, questo veramente stile Chanamiaville, assolutamente wild, letteratura wild, il fatto che la terra non c'è di fatto, perché è completamente ricoperta da rotaie che stanno a vari livelli, una sull'altra, ammassate, intorcinate tutte, quindi tu ti muovi su questa nave, in realtà è un treno, cioè,
1: okay.
0: È stranissimo,
1: è strano, infatti mi è venuto voglia di leggerlo,
0: è difficilissimo anche solo raccontarlo, perché anche come la spiega lui ti ci devi un po' entrare. Però sì, praticamente, cioè, di fatto ci sono solo dei piccoli intestizi tra una rotaia e l'altra, e quelli sono come se fossero dei buchi tra la terra, cioè dove tu puoi entrare nell'acqua, ma non c'è l'acqua, c'è la terra, e da lì ogni tanto salgono in superficie le talpe. Quindi molto assurdo, in un mondo molto complesso dove lui si è immaginato vari strati, vari livelli, le creature minacciose arrivano dall'alto e dal basso in questa maniera un po' strana. Molto bello, è come altri libri di Chanamiaville, una favola per ragazzi adulti, così dice lui, insomma ha anche un modo di narrare un po' da adolescenti anche, però è molto bello.
1: E allora, similare, c'è sempre manga, di cui c'è anche l'anime, già lo trovate molto facilmente, Drifting Dragons, che è la storia di, in questo mondo inventato, in cui i nostri protagonisti sono sopra una cacciadraghi, che è un nuvolante, qui i draghi volano, però non sono fatti come i draghi classici, né i nostri orientali né quelli occidentali, il contrario, né i nostri occidentali né
0: gli altri,
1: esatto. Ma sono delle forme strane, inventate, possono essere di mille fogge, quindi sono degli animali strani che non esistono. E è tutta la storia di loro che vivono sopra questo nuvolante, che vivono cacciandolo, però con un rapporto molto stretto con la natura, nel senso che vivi per cacciare, non sprechi niente, qualsiasi cosa che quando lo catturi devi riuscire a parte a farlo soffrire il meno possibile, ma poi a conservarlo bene, subito lo devi tagliare, prendere, perché poi va a male le cose, perché devi vendere tutto.
0: Anche le talpe, vedi?
1: Esatto, qualsiasi cosa vale e serve a loro per sopravvivere, anche solo per mangiare. E la cosa, c'è la nota anche divertente, che appunto loro mangiano anche, quindi c'è tutta la spiegazione delle ricette che fanno con anche poi tra capitolo e capitolo ci sono sempre delle pagine di intermezzo dove ti fa proprio la ricetta.
0: Se tu casomai ci avessi sotto mano
1: un drago. Lì c'hai anche le quantità, come cuocerlo, cioè tutto.
0: No, perché poi nessuno te le dice queste cose, no?
1: Esatto. Però carino, scritto bene, disegni molto belli, quindi consigliato, e si lega un po' a questo
0: bello
1: mondo di rotaie.
0: Io poi più o meno questo, e l'altra cosa, l'esperimento che sto provando a fare è di rileggere, tanto per tornare ai miei classici, rileggere le Gibson, le edizioni contemporanee di Gibson, perché se vi ricordate abbiamo detto tempo fa ma sono riusciti, cioè per Mondadori sono uscite le nuove edizioni, tant'è che addirittura hanno fatto raggruppato nel 2017 la trilogia dello Sprawl, che sostanzialmente sono Neuromante, Giù nel cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. L'hanno messa, non era mai uscita in Italia insieme, l'hanno messa in un unico libro, e io ho pensato vabbè dai, magari con l'occasione hanno rivisto le traduzioni, perché francamente io devo dire, volevo rileggermi, avevo voglia di rileggermi un po' i classici del cyberpunk, quindi mi sono ovviamente buttata su Gibson. Avevo a casa l'edizione cartacea di Giù nel cyberspazio, che è un'edizione piuttosto vecchia, ora non mi ricordo precisamente l'anno, ma poteva essere intorno a fine 90 inizio 2000, non mi ricordo di preciso, e mentre lo leggevo dicevo madonna che traduzione terrificante, perché comunque c'era
1: 86,
0: vedi, io poi non so l'edizione che c'ho io, forse dopo, ma insomma, e comunque veramente, cioè, la traduzione non si poteva leggere, perché tra l'altro c'aveva sta fisima in italiano, di tradurre tutto in italiano, sembrano francesi.
1: Certo.
0: Cioè, è bellissimo il cyberpunk perché c'è un sacco di termini veloci, tecnici, avevano in quegli anni la fisima, anche perché era una roba nuova il cyberpunk, quindi tradurre tutto. Quindi veramente a noi ci risuona come qualcosa di ridicolo più spesso, insomma. Quindi mentre lo leggevo ho detto vabbè senti, ma facciamo il confronto. Prima ho fatto proprio una roba da nerd, lo ammetto.
1: No, vabbè, giusto.
0: Sono andata a cercarmi, a spulciarmi, mi sono scaricata l'EPUB di adesso, quindi del 2017 della Mondadori, e sono proprio andata a vedere che avevano cambiato. La traduzione è la stessa, cioè nel senso l'autore è lo stesso, tra l'altro non lo citano manco, cioè questa roba io la trovo incredibile. Non c'è, nella copertina non c'è, e vabbè.
1: Ma davvero?
0: No, non c'è, zero. Poi io ho l'edizione EPUB, non so se quella cartacea si sono degnati, spero di sì. Però nella versione che c'è io digitale non c'è proprio traccia della traduzione, ma è palesemente la stessa, perché se la confronti è proprio uguale. Salvo aver corretto alcune robe che proprio si vede che qualcuno gli aveva fatto notare che proprio questa non lo potevi mettere. Quindi per esempio la parola negra è stata corretta in nera. La parola cyberspazio, che prima era cyberspazio con la I, è stata ritradotta con cyberspazio, fine, cioè tutto il resto, tipo tutta una serie di anche di giochi di parole molto belli che c'erano dentro uno dei protagonisti di Giù nel cyberspazio, si chiama Count Zero il nickname suo, no? Quindi evidente, Count però scritto come Conte, quindi cioè è un chiaro riferimento e Butad. Ecco, in italiano viene tradotto il Conte Zero, che dicevo, però così me l'hai veramente ridicolizzato e non hai perso tutto. E questo non è stato cambiato, c'è un sacco di roba, anche di termini, il cowboy, tutta una serie di cose abbastanza ridicole, purtroppo sono completamente rimaste le stesse. Quindi purtroppo niente di nuovo sotto il sole, edizioni veramente raffazzonate, con tutti i soldi che c'ha la Mondadori, due soldi da spendere per una traduzione buona, maledetti loro, se la dovrebbero... dovrebbero farcela, edizione assolutamente poco curata e quindi...
1: Ma di Neuromante basta è uscito?
0: No, questo che vi avevo detto io era Giù nel Cyberspazio, ma questa è proprio tutta la trilogia. Neuromante, Giù nel Cyberspazio e Mona Lisa Cyberpunk. Tutte e tre messe, si chiama Trilogia dello Sprawl, uscito nel 2017 per appunto...
1: Sì, ma c'è cioè una nuova edizione ora è uscita?
0: Nel 2017,
1: Sì, quella. Con in copertina.
0: Sì, quel tipico.
1: Pensavo ne fosse
0: faccia.
1: Uscita una nuova che mi ero perso e volevo.
0: Magari. No. Anzi, se la Mondadori ci degnasse.
1: Ha ristampato Neuromante, ma due anni fa, però.
0: Quello l'ho visto, sì. Quello non... Ma sì, hanno fatto varie ristampe dei singoli romanzi, devo dire. Non, quelli non l'ho controllati. Io ho controllato questa. Vi posso dire che purtroppo i risultati sono deludenti. Bene, ora che vi ho dato queste opinioni non richieste.
1: Allora, io invece ti direi quello che ho letto io. Ti direi quello che ho letto io e partirei da un qualcosa che in realtà normalmente non mi appartiene. Cioè la fantascienza un po' horror. Non la leggo spesso.
0: Vedi.
1: O comunque in generale ciò che è un po'... cioè horror... sì, diciamo l'horror... insomma, ho letto questo libro, il libricino, perché è veramente piccolino. Il titolo è L'occhio di Bell. È di John Coyne, uno scritto degli anni 80, 1981, che era uscito con Urania. Avevo trovato questo Urania buttato nel macero, l'ho preso, ho detto secondo me questo è bello, l'ho letto e mi è piaciuto.
0: E c'avevo ragione.
1: Ambientato in una cittadina vicino Washington, negli anni, non è specificato, sì, direi comunque negli anni 80, quindi
0: contemporaneo
1: quando l'ha scritto più o meno. Questa città viene costruita praticamente, questa nuova cittadina è popolata da tutti coloro che lavorano all'interno degli uffici di Washington nelle varie loro diramazioni, quindi da normali contabili a astronomi a anche gente che lavora per la CIA, no? Insomma, un po' di tutto. Praticamente c'era questo grande, antica piantagione, insomma, dove si coltivava. A un certo punto però ormai coltivare non è più remunerativo se non coltivi a livello intensivo, per cui insomma per campare il proprietario, insomma l'ultimo contadino rimasto, vende tutto ai grandi lobbisti che ci costruiscono questi grandi villette a schiera.
0: E così è.
1: Ci viveva all'interno di questa proprietà l'ultimo contadino con la sua moglie e con la figlia, che è nata, questa figlia è nata, gli dicono è autistica fondamentalmente. Fondamentalmente questa figliola è nel suo mondo, non interagisce con la gente, scappa, la trovi a un certo punto, te entri in casa tua tranquillo, entri in casa, apri il tuo armadio dove c'hai i tuoi vestiti e ci trovi lei dentro.
0: Ah, beh.
1: Così, cioè, è proprio... è di fuori.
0: È come il gatto.
1: Sì, è un gatto, esatto, è un gatto. E nulla, e quindi poi questa invece città, appunto, dove ci sono famiglie e tutto, però tutte legate appunto al Washington. Iniziano ad esserci delle strani avvenimenti. Non solo delle morti particolari. Morti strane in cui praticamente ti esplode quasi il cervello, ti si liquefà, roba strana.
0: Brutta.
1: Non si capisce. Quindi allora la polizia entra nel mezzo per cercare di indagare, che comincia a cercare, a trovare, ma non riesce veramente a spiegarselo. La storia è tutta raccontata principalmente dal punto di vista di una ricercatrice di psicologia, di neurologia, fa gli esperimenti con i topi, le scimmie, sul cervello, quindi è psicologia, ma...
0: neuropsichiatria.
1: Neuropsichiatria, esatto. Lei e questo invece giornalista del Post, che è lì perché sta seguendo questo poliziotto perché ha le prime armi, perché vuole provare a fare un articolo in cui racconta come avviene
0: tutta
1: un'indagine, esatto, e quindi si trova all'interno di questa situazione incredibile. E fondamentalmente, non voglio spoilerare eccessivamente, visto che siamo già stati rimbrottati per...
0: abbiamo l'ansia ormai.
1: Esatto. Quindi ci sono questi... Lei, questa bambina sicuramente è collegata in qualche modo, anzi viene ben presto anche un po'... Non ci crede la polizia, però da alcuni cominciano a pensare sia lei l'assassina. Però non è tutto così chiaro. C'è anche uno dei protagonisti che è il marito tremendo di una donna a cui a un certo punto loro sono a cena, tornano su e trovano la figlia che gli si è sciolto il cervello, la figlia neonata.
0: E com'è?
1: Malissimo. Era l'unica cosa che teneva questa donna con questo marito pessimo. Questo marito pessimo però, insomma, di nascosto lui sotto casa, c'ha tutti questi strani computer, sta facendo degli esperimenti su dei laser o comunque su delle onde. Allora forse è lui? Non si sa, non si capisce. Nel mentre è chiaro che questo è un posto talmente antico, questo, che in cima a questa collina c'è una tomba. È una tomba addirittura con dei segni celtici sopra. E si capisce essere qualcosa di importante a livello astronomico fin dall'antichità. Quindi allora forse c'è qualcosa legato alle stelle, che in qualche modo, perché non solo ci sono queste morti, ma le donne piano piano, in un cerchio che si allarga di più, tutte le donne che abitano in quella cominciano ad avere degli orgasmi irrefrenabili, così all'improvviso, che sono talmente forti che in realtà è dolore, è una roba tremenda, né? Queste donne fanno malissimo. E quindi c'è anche da capire che cos'è,
0: che
1: questa roba,
0: succedendo?
1: Perché quindi allora tu lettore che dici vabbè, ma cioè, allora forse il maschilismo, allora lui, allora non si sa, è tutta una roba strana. Non vi sto a spoilerare, però in realtà la storia è molto più complicata di quello che sembra. Il risvolto finale è ganzo, divertente. E fino all'ultimo non si capisce bene cosa stia succedendo.
0: Cioè rimani col dubbio?
1: No, alla fine si sa, si capisce perfettamente come è andata e cosa è stato.
0: Però
1: tu, lettore, scopri via via, insieme a questo giornalista, a questa neuropsichiatra, passo passo scopri un pezzettino in più e
0: bello,
1: anche sbagli strada insieme a loro.
0: Certo.
1: Quindi divertente.
0: Bello.
1: Mi ha divertito, è un libricino veramente di 150 pagine.
0: Però carino.
1: Easy. Però ho consigliato L'occhio di Bell, è la traduzione in italiano, se no si chiama The Searing, che è tipo bruciare.
0: Ok.
1: La traduzione è tipo bruciare. Molto figo, consigliato.
0: Interessante.
1: Poi
0: no, anche te ritorni dai tuoi classici.
1: Io devo tornare assolutamente dai miei classici, devo tornare dall'Ursula Le Guin, perché è uscito da quest'anno, non tanti mesi, il secondo volume di una trilogia. Non è una fantascienza, è più fantasy, diciamo, però è come sempre un qualcosa che si sta un po' a cavallo, o comunque non è neanche fantasy classico, è qualcos'altro. L'Ursula Le Guin, forse vi avevo raccontato già del primo, che si chiamava The Gift, i doni, dove fondamentalmente in questo mondo in cui c'è questa montagna altissima, in cima a questi monti, nelle alte lande, ci sono, diciamo, dei villaggi dove abita questa gente che ha dei doni. Non tutti ce l'hanno, però cioè, alcuni hanno dei doni, cioè dei superpoteri. Questi superpoteri chiaramente creano una sorta di casta, per cui i clan che hanno i superpoteri più forti riescono a spadroneggiare e a andare. Questi superpoteri possono essere dal controllo degli animali al ti guardo e ti rigiro come se fossi un cavatappi o appunto i nostri protagonisti che ti sciolgono dentro. Io ti guardo e ti faccio sciogliere al passino.
0: Interessante.
1: Tremendo. Loro, i nostri protagonisti di questi clan, stanno nelle alte lande, ma nel mezzo, più in alto di loro, ci sono altri clan ancora più cattivi, ancora più potenti. Ogni tanto scendono e razziano tutto.
0: Vabbè.
1: La storia, appunto, è di questo clan e del nostro protagonista, che ben presto, all'interno della sua crescita, il figlio del capo clan, quindi deve riuscire ad ereditare il dono, questo dono per difendere il proprio clan dagli arrivi di quegli altri, per far vivere in pace. E nulla, a un certo punto però quando gli si manifesta praticamente essicca un'intera, no, un'intera collina.
0: Oh no.
1: E allora, non potendolo, e essendo già successo in passato nella loro stirpe questo dono, cioè, wild,
0: un po' eccessivo,
1: allora lui da quel momento deve vivere bendato per non rischiare di ammazzare la gente.
0: Ma infatti,
1: però comunque sei un deterrente, niente male, lo stesso, perché vuol dire che c'è uno che se si rileva la benda fa il delirio.
0: Certo.
1: Il romanzo gira tutto intorno a questa questione qua, però in realtà poi è molto intimista, è molto legato ai legami familiari, a ciò che la società si aspetta da te, no? Chiaramente. Alle scelte che fai per stare dentro la società.
0: Quindi il punto di vista è di questo personaggio.
1: Sì, è del cieco. Il punto di vista è del cieco. È uscito il secondo volume, invece, che si chiama The Voice, che c'entra, è il collegato, ma non li puoi tranquillamente leggere separati, perché questo secondo romanzo, che si chiama The Voice, la protagonista invece è una ragazza, è ambientato nelle basse lande, cioè nella grande pianure, dove invece vive la gente che non ha poteri, non ci sono questi doni, gift. E è la storia di questa ragazza che vive, anzi bambina all'inizio, che vive in questa città che purtroppo è un certo, era una repubblica, diciamo, marinara, libera, dedita al commercio e soprattutto famosa per la sua grande biblioteca, quindi dedita alla conoscenza, anzi era fondamentale, ma non solo, c'erano anche antichi riti legati a quel posto dove c'era un oracolo e una fontana. La religione si è diffusa, è animista, per cui ogni cosa ha un'anima che ti può benedire, quindi è bene sempre ringraziare tutto e tutti.
0: Ma già che sì, ma infatti.
1: Bello. Però fin dall'inizio iniziamo già il romanzo che purtroppo questa bellissima città a un certo punto viene invasa da una tribù, anzi da un grande regno del deserto che invece venera un altro dio.
0: Uh-huh.
1: Questo dio è il dio del diciamo il sole, il fuoco, il bruciare, la luce contro le tenebre. E bandisce ogni forma di scrittura, perché è l'oscurità che porta alla scrittura, è blasfemia. E quindi invadono questa città e la radono più o meno al suolo e la conquistano e bruciano tutti i libri che trovano, e chiunque venga trovato con un libro in mano viene o sepolto sulla spiaggia o la testa fuori, così poi l'alta marea lo nega, insomma... Delle atrocità tremende.
0: Bei modi.
1: La nostra protagonista vive dentro la casa del, diciamo, era il capo spirituale di questa città, che chiaramente quando viene assediata e presa viene torturato e chiuso per anni dentro le carceri e poi viene rilasciato storpio.
0: Certo.
1: Torna a casa, non sono riusciti a tirargli fuori niente. E la nostra protagonista fondamentalmente una sera, ricordandosi di quello che la sua madre purtroppo è morta all'interno proprio di questa invasione, gli aveva insegnato un modo strano di muovere le mani e di dire delle parole, per cui le riesce ad aprire un muro all'interno della casa e dentro ci trova una piccola biblioteca. Si è salvata.
0: Oh no. Cioè, bene,
1: lei si rifugia lì, comincia, però non sa leggere, non sa scrivere, perché è stato tutto, infatti, bandito, per cui la cultura è super bandita, anzi anche le donne devono stare molto attente, quindi lei va vestita da bambino, si veste da maschio quando va a fare la spesa al mercato, perché può rischiare di essere, insomma, presa, insomma... Il grande capo spirituale è stato liberato, poi la scopre che lei ha trovato questa stanza, quindi da lì inizia questa relazione, per cui lui comincia a insegnargli a leggere tutti i libri. Però il figo di questo secondo volume a me è molto piaciuto, perché è la resistenza, a parte l'importanza della parola, della lettura, della scrittura e della resistenza contro un occupante, fare resistenza, riuscire a tenere una società in piedi e a cospirare in qualche modo per ribaltare la situazione, però in un modo intelligente, non andiamo con le tre spade che abbiamo, e questi sono super armati, sei un deficiente, devi trovare un modo più intelligente per...
0: Senza manco avere dei superpoteri.
1: E tra l'altro, esatto. Quindi sì, c'è un pochino di magia qui, ma è labile. E uno, però insomma, uno dei protagonisti poi all'interno insieme a lei di questo racconto è invece il protagonista del primo libro.
0: Ah,
1: che
0: vedi.
1: Una, insomma, che dopo, alla fine del primo, va giù nelle basse lande. E lo ritroviamo che lui giunge lì perché fa il cantore.
0: Ah.
1: Quindi è apprezzato, insomma, non è avversato da questo popolo del deserto, perché lui le racconta le storie, non le scrive.
0: Certo.
1: Quindi raccontandole va bene.
0: Ah, è proprio la parola scritta.
1: È la parola scritta il problema. Il problema più grosso. Quindi molto bello, molto
0: affascinante,
1: è una storia appunto di resistenza in un clima di occupazione, e secondo me ci sta, mi è piaciuto di più del primo, peraltro, direi. Quindi lo consiglio, Ursula Le Guin, The Voice si intitola, appunto. E concludiamo invece delle mie letture con la trilogia di Evangelisti della serie. Io solo sto leggendo Antracite, il secondo volume. Ora non mi ricordo come si chiama il primo, mi sfugge.
0: Anche a me mi sfugge, ma sempre di Ciclo di Pantera, no?
1: Sì, è il Ciclo di Pantera, esatto. Il protagonista è questo messicano con origini africane, che è un cowboy, però è anche uno stregone. Uno stregone voodoo, uno stregone legato a quella cultura lì, che viene dall'Africa, quindi gli spiriti che ti possono dare forza, insomma, molto interessante. Vediamo se mi dice come
0: Stavo
1: si chiama.
0: Stavo cercando anch'io.
1: Ecco, guarda anche te, come si chiama. Molto bellino, perché? Perché, come sempre, Evangelisti ti racconta, sì, certo, il nostro protagonista, rude e ganzo perché è un mezzo stregone, ma è quello che c'è intorno che è divertente, che è interessante. Per esempio, per farvi un'idea, in questo secondo volume il nostro protagonista Pantera si interfaccia con i minatori. C'è in atto questo grande sciopero di minatori e lui viene assoldato per cercare di scovare le spie dei padroni che hanno in qualche modo sono riusciti a far finire questo sciopero. Però la cosa bella che ti racconta è questa, che perché la rivoluzione non è mai avvenuta veramente, no? Anche in quei posti come l'America, dove il proletariato, porca miseria, se era presente. Ci racconta bene che effettivamente poi comunque il capitalismo comincia a metterti uno contro l'altro, nel senso che crea dei substrati. Per cui sì, i minatori gallesi e inglesi che vanno a fare minatori in America sono sfruttati, ma a loro volta sfruttano come manovali, sottopagandoli, gli irlandesi. Minatori anzi, minatori inglesi e anche i tedeschi ci sono. La cosa ganza è perché i tedeschi, che invece erano, no, negli anni della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, dei gran compagni pronti a non so, Rosa Luxemburg e
0: certo,
1: tutti i movimenti
0: spartachisti,
1: tutti i movimenti operai tedeschi fondamentali, che lì di proletariato ne avrebbero un bendonde. Ma perché gli irlandesi non gli vanno dietro? Perché? Perché le disuguaglianze sociali e la estrema povertà continuano ad esserci, e quindi l'estrema povertà ti impedisce poi di pensare a un'idea di collettiva. Ma pensi a sbarcare il lunario, fondamentalmente. E allora c'è questa interessante dicotomia tra minatori inglesi, e alla fine della rivoluzione non l'hanno mai voluta fare.
0: Ma sì,
1: sti tedeschi, che invece sì, loro sono pronti, c'è Marx nei loro saloon, però non riescono a collegarsi al resto del proletariato, e quindi, anzi, alla fine finiscono per disprezzare questi irlandesi e pensano solo a ubriacarsi. E gli irlandesi, che a loro volta invece sono abituati invece a resistere, perché comunque è la grande immigrazione irlandese,
0: che l'hanno sempre prese,
1: cioè erano là e erano sotto il dominio dei padroni inglesi, arrivano lì e di nuovo i padroni sono inglesi e americani, e gli americani poi
0: e
1: sono...
0: ti dicono niente di nuovo sotto il sole,
1: niente di nuovo sotto il sole, esatto.
0: Se ricordo bene, perché l'ho letto quando l'ho letto veramente annissimi fa, quindi ho dei ricordi un po' vaghi, anche se mi ricordo che era molto bello. C'erano anche degli elementi fantastici legati al fantastico celtico.
1: Sì.
0: C'erano i tipo folletti, cose,
1: sì.
0: Spiriti.
1: Perché? Perché appunto anche lì c'è la religione, no, di mezzo. Sono tutti cattolici in qualche modo. anche protestanti, però insomma fondamentalmente è il cattolicesimo il ancora preponderante. Però gli irlandesi in realtà hanno un cattolicesimo diverso,
0: pagano in realtà,
1: è legato al paganesimo. Appunto sulle croci c'è il vischio, sopra le croci ogni tanto bruciano dei topi in questi feticci, e anche questo chiaramente è sintomo di diffidenza, di aiuta anche a cementare all'interno della minoranza, che poi minoranza non sono la maggioranza, però
0: certo.
1: Sono quelli in fondo alla catena. No, in fondo forse ci sono, perché poi ci sono anche gli slavi e gli italiani pochi, ne parla poco.
0: Ancora
1: poi,
0: no, dopo, negli altri...
1: Dopo, anche i cinesi pochi arriveranno dopo, gli slavi invece ce ne sono diversi, loro invece se ne fottono, stanno...
0: Ma sì.
1: Non gliene frega niente di nulla, basta sopravvivere.
0: Fanno soldi.
1: Però
0: gli altri due del ciclo, guardato nel frattempo, il ciclo di Pantera, chiamato così, è Metallo Urlante del 98, Black Flag del 2002 e poi c'è Antracite del 2003. Tra l'altro Metallo Urlante e Black Flag bellissimi, che mi sento di consigliare.
1: Scusa, il terzo volume, non il secondo, ho detto il secondo.
0: Perché
1: prima.
0: Poi in realtà è stato forse anche è stato ripubblicato Antracite in, cioè no, scusami, non è che è stato ripubblicato, ma viene compreso anche in questa trilogia americana che raggruppa quei libri. A un certo punto Evangelista è andato in fissa con la storia sindacale del movimento operaio sindacale,
1: sì, sì, è vero,
0: nordamericano, e quindi c'è in quella trilogia c'è Antracite, Noi Saremo Tutto, dove invece sì che sì, ci sono gli italiani,
1: esatto,
0: e One Big Union, che invece confesso non ho mai letto. E sì, quindi Antracite viene compresa in tutti e due i cicli, insomma, perché effettivamente c'ha Pantera e quindi rientra nel ciclo di Pantera, però parla di...
1: E un'altra, secondo me, un'altra cosa interessante è questa, no, che noi pensiamo alla rivoluzione industriale, al benessere in qualche modo che ha portato, ma che in realtà no, sappiamo bene aver nascosto una tremenda sfruttamento, ma anche tremendo inquinamento. Inquinamento anche dei corpi delle persone, portandoli alla morte, e la gente era incastrata, non, cioè, nel senso, chi te lo fa fare di sputare nero e andare tutto a vivere? Poi il racconto di queste miniere, che sono delle seconde città sottoterra, con una loro poi logica diversa da quella che è fuori, chi te lo fa fare andare lì? Vai da un'altra parte, no? No, non è così semplice. Perché il capitalismo comunque ti fagocita, e in questo momento storico qua in particolar modo non avevi modo di riscattarti in nessun modo, rimanevi lì e ci morivi e speravi di campare il più a lungo possibile,
0: e grassa se succedeva, sì,
1: esatto, molto figo.
0: Devo dire, Evangelisti ci manca un bel po', sì. Soprattutto le devo dire le cose più vecchie, a me mi piacevano tantissimo,
1: sì,
0: il ciclo di Aymerich incredibile, sì. Che per me rimane imbattuto, sì.
1: Anche secondo me. Tortuga sì. Forse un po' più debole.
0: Quello non ho mai letto.
1: Quello un pochino più debole.
0: No, le parti sui pirati non le ho proprio lette. Ma, cioè, devo dire che in quelle ultime fasi mi sono un po' disamorata, ammetto. Però invece sia sì, il ciclo di Pantera mi è piaciuto tantissimo. E anche di Aymerich, sì, bellissimi. Trilogia americana anche cose belle, anche se l'ho trovato un po' didascalico a volte, quindi un po' mia.
1: Sì. Sì, non è il mio genere, non è proprio il mio genere, però interessante, quindi sì. Mi sta piacendo lo stesso.
0: Nel mondo comunque ce n'è bisogno, quindi va bene
1: infatti,
0: così.
1: Infatti,
0: assolutamente.
1: Allora, voglio concludere la puntata invece con un manga coreano che è divertente, perché si chiama The Omniscient Reader.
0: Ho visto che c'è anche il film, tra l'altro.
1: Ah, sì?
0: Ma non ho visto,
1: No, io visto non neanche passare. Io l'ho visto. Ah, Ganzo, andrò a vederlo. Vabbè, il plot è molto divertente perché c'è questo protagonista che vive nella società pazza coreana, quindi fondamentalmente sempre in giacca e cravatta e sui treni da casa lavoro a casa.
0: Sì, ma poi ci sono gli zombie.
1: E aspetta, no, perché cosa fa lui? Qual è la sua unica passione? L'unica cosa che gli è... Lui legge novel online.
0: Ok.
1: Bene. E legge in particolar modo questa novel che dura da tantissimi anni. C'ha pochissimissimi lettori, anzi forse lui è l'unico che la legge fino in fondo.
0: Che sfiga.
1: Una volta che l'ha finito e legge l'ultimo capitolo, felicissimo però comunque di aver potuto leggere e vivere questa esperienza, l'autore o l'autrice, non si sa, gli manda una mail.
0: Ah,
1: e gli dice, guarda,
0: sei l'unico,
1: ti mando un regalo.
0: Dai.
1: Ti mando il romanzo intero, te lo regalo. Perché poi comunque ora lo pubblicherò, E comunque, insomma, ti servirà, vedrai che ti servirà.
0: Beh.
1: E lui è molto contento.
0: Giustamente.
1: Nel mentre è molto contento di questa cosa, accade qualcosa. Il mondo si trasforma, compaiono questi esserini mostruosi che gli dicono: ah, ah, ma ciao, bene, ora comincia il grande gioco. Ma... voi dovrete sopravvivere o mette delle strane regole. Insomma, viene fuori, velocemente, che ciò che raccontava questo romanzo è diventato realtà.
0: Ecco.
1: E lui è l'unico a sapere come vanno le cose.
0: No, e anche perché, come va a finire.
1: Perché ha letto il romanzo. Ora, chiaramente, tu stai vivendo un mondo a tutto tondo. Non un romanzo è come se fosse in qualche modo una
0: si telecamera, si concentra,
1: invece cioè, il mondo è gira, quindi lui deve riuscire ad usare le sue conoscenze per sopravvivere in questo mondo, cioè. Solo lui sa già anche quello che succederà, e viene fuori fondamentalmente gli alieni, questi non alieni, si parla di questi esseri, questi chiamati dei delle stelle, che guardano la televisione, e la Terra è diventato un programma televisivo.
0: Ah, vedi?
1: Questi esserini mostruosi sono una sorta di youtuber,
0: okay,
1: che seguono varie situazioni all'interno di questo mondo, e hanno il potere di far appunto entrare zombie, oppure gli dice: dovete ammazzarvi fra di voi, se ammazzate almeno una persona sopravvivete, se non ammazzate nessuno io vi uccido.
0: Certo.
1: Cosa fate? Tutto così.
0: Anche questo è un grande classico.
1: Un grande classico, però ho capito, il nostro protagonista, tanto dai, è il primo volume. Il nostro protagonista, avendo letto, fa: sai che io so già qual è questa cosa qui. C'è un ragazzino che ha delle cicale dentro una cosa, un cestino.
0: Ok.
1: E allora dice: fermi tutti, che ognuno di noi ammazzi una cicala.
0: Oddio.
1: Abbiamo ammazzato un essere vivente, quindi superiamo la prova. Invece di ammazzarci fra di noi, capito?
0: Ah, perché lui sapeva che...
1: Esatto. Quindi lui c'ha questi trick che poi se è
0: specista
1: furbo. Specista, effettivamente specista. Però quindi interessante, perché appunto è un po' una sorta di cercare di buggare il sistema, no?
0: Eh certo.
1: Quindi Ganzo, divertente, mi sta piacendo, siamo all'inizio, cioè
0: buffo.
1: Almeno io sto leggendo ora, però buffo. Sì.
0: Pensa te. Sì, devo dire anche questo è un grande classico, appunto questa cosa del c'è un grande gioco e ci sono i concorrenti che si devono sfidare e questa cosa inizia a...
1: Speed Game,
0: esatto,
1: no?
0: Ma ce n'è 2000 e anche giapponesi, tra l'altro, c'hanno un po' sta fissa.
1: Battle Royale,
0: Battle Royale.
1: No, il top, primo.
0: Devo dire che sfiora il sadismo questa cosa,
1: sì,
0: no, c'è una roba che proprio non passa mai di moda.
1: Sì, Sky Violation, bellissimo. Sempre così,
0: visto?
1: La gente si risveglia all'improvviso, non sa come è finito, in questo mondo fatto solo di grandissimi palazzi enormi, cioè grattacieli, legati fra di loro solo da dei ponti.
0: Bello!
1: All'interno di questo mondo, quindi te devi sopravvivere, trovi a giro roba, armi, devi riuscire a scappare da questo mondo raggiungendo questo punto dove ogni tot parte un elicottero. Però, ti devi scontrare con gli altri partecipanti. Che anche loro sono stati qui.
0: Perché sei in competizione.
1: Quindi il primo, chi prima riesce a entrare nel mood è avvantaggiato. Ma non solo, ci sono delle persone con delle maschere. Queste maschere impongono a chi ha questa maschera di uccidere per forza chi incontra. Chi senza maschera lo deve uccidere. E anzi gli dà anche dei poteri in particolar modo. Aumentando i suoi, tipo, quello che giocava a baseball lancia la palla talmente veloce che spacca muri. Ok, quello che faceva il pescatore c'ha questa canna per cui arriva dovunque, tipo, no? Beh, tutto così. Figo, però anche quello figo. Ragazzi, sono belli, comunque scritti bene.
0: Sono scritti bene, sono introspettivi, ma poi secondo me c'hanno, vabbè, di fondo questa questione che da un lato sembra che stiano normalizzando la competitività, no? La competizione capitalista.
1: Esatto.
0: In realtà poi quando la approfondisci ti rendi conto che è proprio una storia simile horror, cioè per farti venire a galla quanto fa schifo la competizione e quanto invece sarebbe meglio una cooperazione più anche normale, se vogliamo usare questo termine improprio, la cooperazione tra esseri umani.
1: Esatto, la cooperazione e l'impossibilità di normalizzare la violenza fine a se stessa.
0: Sì.
1: perché tutti i protagonisti in tutte queste storie, quando c'è qualcuno che si è calato e ha detto no ragazzi, il mondo ormai è così, che cazzo volete? Mm. Il mondo è così e quindi ora io vi sgozzo, punto.
0: Sì.
1: No, invece,
0: e
1: no.
0: Gli altri fanno e no.
1: No, faccia di merda, proprio perché il mondo è così, uniamoci e vediamo di migliorare, insomma.
0: È vero, c'è sempre un po' questa retroscena, infatti... Io non disprezzo. Devo dire appunto, come molti romanzi, storie, racconti che riguardano situazioni distopiche dove l'essere umano è visto come appunto in lotta,
1: certo.
0: Mi angosciano sempre molto, devo dire. Perché comunque dici, vabbè, ma già lo so che sono un mondo di merda, non me lo fa vedere ancora peggio, dove proprio c'è il peggio dell'essere umano. Però in realtà è vero che alla fine della fiera ne esci così.
1: Esorcizza, no? In qualche
0: modo. Esattamente, è come se te ne uscissi con una... rafforzato nella tua idea del ma vedi che in fondo bisogna proprio far diverso.
1: Sì, sì, sono d'accordo. E basta, perché poi in realtà ho letto
0: su 2 ore poi che parliamo e quindi forse la gente si è sparata, ma tanto non ci stanno ascoltando in diretta.
1: Per cui
0: va bene, quindi è venuto il momento di stoppare la nostra registrazione sperando che sia venuta bene, perché altrimenti siamo fregate. E a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo un buon agosto, sopravvivete al caldo e noi ci risentiamo finito l'agosto.
1: Sì, a settembre rinizieremo come di consueto.
0: Sì, non vi racconteremo che cosa abbiamo letto l'estate, perché sennò non vale. Cioè,
1: esatto.
0: Ci siamo già giocato.
1: Esatto, a parte l'estate siamo già...
0: Sì, infatti. Ma poi abbiamo una lunga sfilza di cose. Mi sono già appuntata a 2 cose che hai detto come eventuali argomenti delle prossime puntate. Quindi guarda,
1: ma poi avevamo 2 cose che ci eravamo dette ultimamente e non abbiamo sviluppato.
0: No, abbiamo un sacco di cose in canna per voi, quindi ci sentiamo la prossima stagione di Tannhäuser, che comunque tra un mese neanche.
1: Evviva, evviva, grazie a tutte e tutti per essere stati qui con noi, porta di Tannhäuser, buona sudata.
0: Ciao ciao.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future, this is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: È sempre efficiente lanciafiamme.
8: Benvenuto sulla Terra!
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi. Stai tranquillo, lasci perdere e pensi ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: Come fai?
1: Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
2: se sì, sì.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali specchie o imprecisioni.

0: anche le foche bevono Radio Wombat.
1: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
2: No.

0: questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito. Come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte. Consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Cioè, stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica, del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera. Avevo i capelli lunghissimi. Come mi ha visto il direttore, mi ha detto: scusi, lei cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non ci avevo mai lavorato dentro la miniera. Mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo. Lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150. Sono sceso. C'era un pieno di minatori che facevano una merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi farò soldi della macchina e andarlo via, ma che torno non è più questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si giovani si piace la macchina, le ragazze, gli amici. Se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le felici, vedi? Un mazzo di felici che c'è. Sono fioriture ancora a giugno, fino a giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina eringe. Nasce un fungo del Pleurotus eringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la miniera. La chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene, ti riprova. E la miniera è lo stesso. La miniera, stai attento se devi strigare dritto, eh? Perché se non strigare dritto, quella ti fa male. Eh? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi dà pane, lo chiamiamo babbo. Chi mi dà pane, lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. E se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano sia vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che appunto 35 anni in miniera ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Non sta scappando. Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla. Invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie, che sia l'eroe piccolo, Jonathan, che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo, ritmo, ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande. Sempre, sempre. La voce... usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè, avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. Il rischio di dire ma di che cazzo stanno parlando, perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su un mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri. E sognare, fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari, spesso c'è, anche qua non c'è una regola, c'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso, prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio: proprio perché è la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto diventa più, cioè a un certo punto io divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi 2 episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono solo dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio. Gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp anche forse un po' troppo ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici. Il giorno dopo loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore, tu ascolti questi ragazzi che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia in questo caso non era un eroe, un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, perché... come io riservo al bar, però, perché mi ricordo una volta. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti. Mad Radio, the radio at the radio.
2: Achtung, Achtung. Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si riprende. Ma, già.
2: Vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

Bentornate, bentornati. Questa è Sbloccami, una trasmissione che va in onda su Radio Wombat quasi nessun mercoledì alle 21, per citare un'altra trasmissione di tecnologia che viaggia sulla ciurma delle radio autogestite.

I love you. E invece questa volta siamo tornate dopo la pausa estiva, diciamo che magari questa è la seconda stagione, seconda mini stagione di Sbloccami, dato che sono passate solamente 4 puntate. Vi ricordo appunto che ci state ascoltando da RadioWombat.net oppure dalle libere frequenze 1359 in AM dalle vostre radioline. E potete sempre scriverci, comunicare con noi in diretta dal pad, cercate sulla vostra barra di ricerca diretta wombat.vado.li.

E oggi c'è un aggiornamento, magari tantissimi di voi ormai sono già al corrente, ma presto la nostra posta, l'indirizzo mail della radio, postawombat@insiberia.net, tra l'altro quanto era bello il dominio insiberia.net, dico era perché, come avrete saputo, il collettivo Autistici Inventati ha deciso di chiudere tutti i suoi servizi in seguito all'inserimento della loro associazione, del loro collettivo all'interno delle liste OFAC, ovvero quelle dei terroristi a livello globale dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Insomma, la storia è lunga, vi consiglio di guardare il sito della campagna keepitfree.ai per insomma, conoscere meglio, approfondire la questione.

E dato che Sbloccami è la trasmissione in cui cerchiamo di approfondire, andare più a fondo nel nostro rapporto con il telefono, con la tecnologia in generale, capire quali sono i meccanismi di continuo scambio tra digitale e reale, anche a livello intimo, diciamo, partiamo per esempio da appunto gli strumenti che utilizziamo, no? E ricordiamo che Autistici era insomma, un collettivo che offriva vari servizi, come per esempio la mail, mailing list, blog con la famosa piattaforma NoBlogs, tutti concentrati sulla privacy, sull'anonimato e per rendere, diciamo, ogni persona, collettivo, associazione e quant'altro che lo utilizzasse indipendente dalle grandi aziende tecnologiche.

Vi ricordo inoltre che se siete in cerca di aiuto, siete un po' spaesate dopo insomma, questa notizia, potete avvicinarvi al vostro ACLAP di fiducia. Sul territorio fiorentino è presente l'ACLAP, scusatemi, l'ACLAP IFDU. E un altro dei servizi che autistici offriva era un servizio di chat, che utilizza un protocollo, diciamo, si chiama Jabber oppure XMPP, ve lo potete guardare, insomma, un po' se cercate anche su Wikipedia, su internet, troverete qualcosa a riguardo e sostanzialmente era un modo per avere una chat semplicemente registrandosi tramite l'email. Ci sono varie applicazioni, vari client, così si chiamano. Per utilizzare questo protocollo, per esempio da Android si chiama Conversations, mentre da iPhone si chiama Monal, uno insomma due di questi client, e questi insomma provvedimenti che sono stati presi contro autistici, queste decisioni unilaterali e senza accusa formale o processo, ricordiamo, rientrano in una strategia non solo di repressione del dissenso politico, ma anche di incanalazione delle informazioni e conversazioni in canali omogenei e sotto controllo.

E a proposito di canali omogenei e sotto controllo, oggi parleremo di WhatsApp e dei suoi ultimi aggiornamenti. E lo faremo accompagnandoci con due album che andranno in sottofondo, diciamo back to back, quindi una canzone da uno e una canzone dall'altra. Gli album sono Ineris Auge di Battiato e Recreate Patterns, Release Energy dei Planet Opal.

Parliamo di servizi come WhatsApp, non solo perché sono utilizzati dalla maggior parte delle persone, ma perché servizi come questi, che usiamo da tanti anni e detengono di fatto un monopolio di piattaforma, sono spesso rimasti sempre uguali, no? WhatsApp è stato molto reticente a aggiungere cambiamenti nell'applicazione, basta pensare che la possibilità di eliminare un messaggio inviato per sbaglio è arrivata quasi 10 anni dopo la creazione di WhatsApp, forse. Adesso però la situazione sta cambiando. Sì, ci sono stati pochi cambiamenti fino ad ora, ma a causa di nuove legislazioni europee come il Data Markets Act, no, il Digital Markets Act e adesso mi sfugge, e della pressione della concorrenza. Per esempio, Telegram, che è un concorrente di WhatsApp dal punto di vista messaggistico. Ecco, le piattaforme sono bene o male costrette a cambiare qualcosa o aggiungere nuove possibilità, nuove funzioni, nuove possibilità di azione per gli utenti.

Eccomi qua. Ciò che non riuscivo a ricordarmi prima, probabilmente perché sto registrando di mattina e il mio cervello sta ancora iniziando a accendersi. Le legislazioni europee a cui stavo facendo riferimento sono il Digital Service Act e il Digital Markets Act, quindi rispettivamente DSA e DMA. Tra l'altro credo che l'Unione Europea abbia pubblicato delle infografiche, pagine su internet abbastanza esplicative a riguardo, quindi magari le affronteremo in future puntate di Sbloccami oppure già guardatevi, dateci un'occhiata. In ogni caso, gli aggiornamenti che queste piattaforme apportano, insomma, ai loro servizi non sono solo condizionate dalle legislazioni e dalla concorrenza, ma sono soggette quasi strutturalmente da anni ormai ad un processo chiamato enshittification. Penso qualcuno tra di voi l'abbia già sentito, è un termine coniato da Cory Doctorow. Anche a riguardo potete cercare qualcosa, approfondire. Credo che abbia addirittura pubblicato un libro intitolato Enshittification. In italiano potremmo chiamarlo merdificazione o meglio ancora smerdamento. E che cos'è questo processo? In sostanza, la piattaforma che nasce o startup o simili all'inizio ha tanti soldi dagli investitori, no? C'hanno un loro progetto, vanno dagli investitori e loro dicono sì, tenete questi miliardi. E quindi loro con tutti questi miliardi, diciamo, è anche un po' la tecnica per entrare nel mercato e bruciare in maniera anche poco lecita la concorrenza. Iniziano a offrire un servizio gratuito, perché tanto hanno tutti questi soldi che possono spendere, quindi iniziano a vendere questo servizio gratuito, bello pulito, per svariati anni, senza dover fare profitto o far pagare gli utenti.

E con Digital Reflection dei Planet Opal che inizia in sottofondo, ad un certo punto queste aziende li finiscono tutti questi soldi che sono stati dati dagli investitori, e quindi la merdificazione della piattaforma inizia. Quindi algoritmi più aggressivi, pubblicità invadenti, opzioni disponibili solo a pagamento e tante altre tecniche che vedremo con esempi, concreti tra poco. E c'è da dire che Meta, l'azienda proprietaria di WhatsApp, Facebook, Instagram e quant'altro, anche insomma, si capisce anche chiaramente come mai, è stata molto reticente a inserire, diciamo, modifiche all'interfaccia di WhatsApp. Perché sia è un sistema cruciale per il tracciamento dei suoi utenti, sia perché abbiamo sempre utilizzato WhatsApp come mandarsi messaggi. Cioè, all'inizio era la svolta perché finalmente potevamo mandare messaggi su internet senza consumare gli SMS. Quindi a quella funzione. Diciamo, quella funzione ha assolto per la maggior parte del tempo, fino a che piano piano, diciamo, piccolo aggiornamento dopo aggiornamento, si sono inserite in maniera molto sottile, fino a un certo punto, nuove funzionalità.

Magari alcune di voi sono già venuti in mente esempi concreti di questa merdificazione, ma spesso non è facile notarli, sia perché sono ben nascosti o inseriti nel design dell'app, sia perché il modo in cui abbiamo imparato ad usare il telefono e le applicazioni è molto fragile, come dire. Ci fanno paura tutte le opzioni possibili, anche che la stessa applicazione offre, i menu infiniti, le impostazioni incomprensibili. Io stesso provo un certo livello di spaesamento quando mi addentro, diciamo, in queste parti dell'applicazione. Quindi non tocchiamo nulla e ci manteniamo in equilibrio nel di fatto protrarre un utilizzo dell'app. Che la stessa app, tramite le sue interfacce, ci ha sempre consigliato.

E quindi oggi assieme andremo ad esplorare un po' l'interfaccia di WhatsApp, molto velocemente, il suo smerdamento e anche qualche opzione che, nonostante sia ben nascosta, potremmo utilizzare a nostro vantaggio.

Quindi, se avete il telefono WhatsApp sotto mano, potete prenderlo e aprirle l'applicazione che tra poco la guardiamo un po' insieme.

Ecco, allora, aprendo il nostro WhatsApp, vabbè, ci abbiamo le varie chat e per esempio, diciamo, non ci concentreremo sulle tecniche di design dell'interfaccia per suggerire certi comportamenti piuttosto che altri all'utente, né magari ne cito qualcheduno. I cerchietti, i tondini, che nel caso di WhatsApp sono verdi, consigliano all'utente o comunque la nostra reazione è il desiderio di cliccarlo, insomma la nostra azione nel cliccarlo poi viene proprio dal desiderio che quasi diciamo, come dire, in maniera innata quando troviamo un bottone, una cosa che ha una certa forma circolare, ne siamo attratti, attratte, e quindi la clicchiamo nell'interfaccia di WhatsApp, la vediamo, ma come anche in tutto il telefono, la vediamo nelle notifiche, quindi se... Allora, premetto che sto guardando WhatsApp da un telefono Android, quindi magari potrebbe variare un po' in altri dispositivi, però diciamo la sostanza è quella, quindi vedremo magari questo pallino verde. Su l'icona in basso delle chat, delle novità che credo siano gli stati. Poi, tra l'altro, non ho nemmeno il telefono italiano, quindi perdonatemi se sbaglio qualche traduzione. E chiaramente ad ogni chat sulla destra avremo sempre lo stesso pallino se c'è un messaggio che sta aspettando di essere aperto.

Un'altra caratteristica, diciamo, di WhatsApp è il fatto che in ogni chat, sia quelle di gruppo che quelle individuali, a differenza magari di altre applicazioni, non è possibile costruire i thread o quantomeno, diciamo in altre parole, gli argomenti di conversazione. Cioè, cosa voglio dire? I messaggi all'interno delle chat vanno solamente uno dopo l'altro e non possono essere innestati, cioè io non posso creare una conversazione all'interno di un messaggio specifico per strutturare una conversazione su quell'argomento di quel messaggio primario, ecco, cosa che si può fare con certe configurazioni su Telegram, per esempio. Cosa implica questo? Suggerisce all'utente un bisogno di immediatezza nell'intervenire nella conversazione perché altrimenti quel messaggio scorre in alto se ci sono altri messaggi successivi da parte di altri utenti, ecco. Quindi in questo caso, ma come anche per esempio la barra, diciamo, di scrittura che lampeggia nella casella in basso quando apriamo una chat dove possiamo comporre il messaggio, questo ticchettio, ma come anche il discorso della chat che vi ho appena spiegato, sono alcune delle tecniche utilizzate dall'applicazione per creare un sentimento di aspettativa reciproca, insomma, tra gli utenti. Nel avere una risposta, no? Nel dover rispondere prima possibile, insomma, nel creare un senso di dovere. Ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di design non neutre, chiaramente, che invece cercano di fare l'interesse della piattaforma, in questo caso aprire WhatsApp il prima possibile, il più frequentemente possibile, così che dati nuovi possono essere estratti.

Un'altra cosa che vorrei quantomeno citare, perché anche questo è, diciamo, fa parte delle tecniche che Meta utilizza per ripulirsi un po' la faccia e in maniera, diciamo, un po' subdola, dare certe impressioni della piattaforma. Se apriamo una chat e poi clicchiamo in alto sul profilo della persona con cui stiamo avendo la chat, si apre appunto, vabbè, tutto il menu insomma, diciamo la sezione del profilo della chat che conosciamo, e vediamo come scorrendo giù ci sono varie impostazioni, no? Abbiamo amministra la memoria, visibilità di archivi multimediali, messaggi temporali di cui parleremo dopo, privacy avanzata della chat. E ne ho saltato uno, come avrete visto, ovvero c'è cifratura. I messaggi e le chiamate sono cifrate da end-to-end. Tocca per verificarlo. Questa, quindi, ne tocchiamo. Ed effettivamente ci dirà probabilmente che siamo, insomma, che la chat è crittografata end-to-end e di fatto Meta e WhatsApp ribadiscono molto, se poi approfondirete o comunque se vi fate, diciamo, un viaggio più approfondito in un'applicazione, questa cosa è, diciamo, un'affermazione ricorrente nell'applicazione, ecco, e nei loro termini e condizioni, diciamo, nella proposizione di vendita di questa piattaforma. Cioè, purtroppo però sono arrivato per dirvi una cattiva notizia, se già non pensavate che potesse esserci. Di fatto, il contenuto dei messaggi che ci mandiamo su WhatsApp è l'unica cosa che Meta non registra, perché diciamo che non può accederci, perché i messaggi sono cifrati dal momento in cui io invio il messaggio dal mio telefono, viene cifrato dal mio telefono e decifrato dal telefono della persona che lo riceve. Quindi nel mezzo, diciamo, quando il mio messaggio arriva sui server di Meta per essere poi mandato sul telefono della persona a cui lo stavo mandando, perché dobbiamo sapere che c'è sempre questo passaggio. Io invio un messaggio, questo messaggio non arriva direttamente al telefono della persona, ma si ferma un attimo sul server di Meta e poi viene mandato alla persona con cui sto avendo la conversazione. Ecco, in quel momento Meta non può leggere il contenuto del messaggio, ma come vi dicevo, è l'unica cosa nell'applicazione che non viene letta. Tutto il resto viene attentamente monitorato e vai da Meta, e vi leggerò in breve ciò che si trova su facebook.com/privacy/policy, che ho trovato direttamente dall'applicazione di WhatsApp, dove continuamente, invece di spiegarceli in maniera semplice, ci rimandano alla loro sezione della privacy, che tra l'altro è strutturata in una maniera che ti fa volutamente perdere come in un labirinto, perché ci sono mille rimandi a pagine diverse in cui, diciamo, le informazioni che stai cercando in realtà vengono sotterrate sia tramite trucchi retorici che, diciamo, appunto, disperse nelle varie pagine che hanno creato. Però in questa pagina troviamo quali informazioni raccogliamo. In sintesi, nella presente informativa elenchiamo i tipi di informazioni che raccogliamo. Ecco alcune informazioni importanti. Raccogliamo, due punti. Informazioni che ci fornisci quando ti iscrivi ai nostri prodotti e crei un profilo, come il tuo indirizzo email, numero di telefono o età. Vabbè. Secondo punto. Attività che l'utente svolge sui nostri prodotti. E io penso che sia tenuta così generale proprio perché, per evidenziare, cioè per non entrare nel particolare e dire cosa stanno raccogliendo esattamente. E poi si specifica qualcosa. Ciò comprende contenuti che l'utente visualizza o su cui mette mi piace, post, foto, chat con le nostre funzioni che fanno parte dell'IA in Meta, quindi intelligenza artificiale, e messaggi che invia. E vabbè, in alcuni prodotti l'utente può usare messaggi con crittografia end-to-end, che è di quello di cui stiamo parlando. Quindi ciò comprende, dicevamo prima, contenuti che l'utente visualizza. Visualizza e basta. Quindi teniamo ben presente che ogni azione che noi facciamo sulla piattaforma
Nonostante Meta ci tenga ad assicurarci che loro non leggono i nostri messaggi, eccetera, ma qualsiasi altra applicazione viene attentamente monitorata e registrata per cosa? Non per cose, diciamo, al primo pensiero non deve arrivarci appunto che facciano cose per. Insomma, qualsiasi cosa di magia nera, eccetera, ma è semplicemente per tracciare, diciamo, le nostre connessioni sociali, dare un peso a ogni connessione, magari per quanto ogni quanto ci messaggiamo, oppure quanto ci mettiamo a scrivere un messaggio, oppure se controlliamo il profilo di WhatsApp della persona frequentemente, eccetera, eccetera, per capire quali siano le persone più vicine. O diciamo dedurre il rapporto che abbiamo con certe persone e poi utilizzare questi pesi sociali nelle altre applicazioni, come per esempio Instagram e Facebook, per sapere con quali persone possono fare leva, con quali contenuti di persone possono fare leva per attrarci o comunque farci continuare a usare durante la sessione di utilizzo della piattaforma, insomma, per aumentare i loro profitti. Quindi, per esempio, se viene dedotto tramite i nostri comportamenti su WhatsApp che a una certa persona teniamo molto, allora questa persona verrà messa tra le storie, per esempio, tra i post, verrà posta prima. Oppure, non solo, cioè non è che per forza viene, la vedremo come prima storia. Oppure, più probabilmente, verrà la storia di questa persona o il contenuto pubblicato di questa persona a noi vicina, stavamo dicendo, verrà posizionata in un momento della nostra sessione di scrolling che è previsto che noi magari staremo per uscire dall'applicazione. Tutti questi calcoli vengono fatti continuamente per aumentare il tempo speso degli utenti sulle varie piattaforme. Quindi magari io sto scrollando su Instagram, a un certo punto l'applicazione prevede che io in quel momento lì potrei scollegarmi e allora mi mette il contenuto della persona a me vicina, a cui io insomma sono affezionato, esattamente in quel momento. Così io trovo qualcosa di interessante e continuo il mio percorso. Ora, adesso appunto sto

Bene, adesso torniamo, insomma, se siete rimaste lì, nella parte di WhatsApp che stavamo esplorando, quindi sempre cliccate su una chat, andate in cima, cliccate sul nome del vostro contatto e si aprirà la scheda chat o scheda contatto, insomma, come vogliamo chiamarla. E che cosa succede lì? A un certo punto prima avevamo detto che c'è l'opzione privacy avanzata della chat. A cosa serve questa impostazione? Se l'apriamo, lo vediamo e vediamo come vi avevo anticipato che c'è di nuovo qua un disclaimer in alto, io lo vedo quantomeno nella mia applicazione, tutte le chat sono private. Di forma, insomma, in maniera standard, diciamo, di default. Questo è indipendente da tutto il resto, diciamo. E quindi, come per dire, guarda, che la privacy avanzata non influisce su questo, comunque non riusciamo a leggere i tuoi messaggi. Chiaramente viene messo questo disclaimer per incentivare l'attivazione della privacy avanzata. Ma l'attivazione di questa privacy avanzata che impedisce, tra l'altro non l'abbiamo detto, che impedisce all'intelligenza artificiale di Meta di utilizzare i messaggi nelle nostre chat in cui abbiamo attivato privacy avanzata, chiaramente per disincentivare l'utilizzo di questa impostazione. Ci impediranno poi, quindi, una volta attivata, di salvare automaticamente gli archivi multimediali, cioè insomma le immagini multimediali nella galleria del dispositivo. Quindi, se attiviamo insomma, la privacy avanzata, mi arriva una foto, un video su WhatsApp in quella chat, non mi si salverà automaticamente nella galleria, sarà salvata sul telefono, ma non nella galleria del nostro dispositivo. Il che, secondo me, è anche meglio, così non ci si intasa la galleria, no? Poi chiaramente ci dice non puoi fare domande a Meta AI riguardo a questa chat. E la terza cosa, purtroppo, invece questo è un lato negativo e che io non credo che ci siano, diciamo, necessità tecniche di Meta per inserirlo in questa sezione, cioè perché, insomma, attivando la privacy avanzata non potremo più esportare la chat. Che ci ritorneremo dopo, credo che sia invece un'impostazione, insomma, una possibilità di azione molto interessante, che anche questa è stata degradata negli anni, insomma, lo vedremo tra poco. Ecco, c'è un'altra cosa che è importante sottolineare. Sì, non attiviamo la privacy avanzata e chiediamo a Meta AI di guardare all'interno di specifiche chat. Surprise, surprise, il messaggio smette di essere crittografato end-to-end encrypted, come dicono loro che tutti i messaggi sono end-to-end encrypted. Però chiaramente questo fatto non stanno a sottolinearlo, no? Perché anche se non ci pensassimo, dessimo per scontato che comunque tutti i messaggi rimangono end-to-end encrypted, ricordiamo che, diciamo, la parte, con cui stiamo chattando durante Meta AI è l'azienda stessa. Quindi i messaggi che condividiamo, che siano messaggi che abbiamo, scritto con altre persone, o messaggi che scriviamo direttamente sono registrati e salvati da Meta AI con tutti i loro calcoli che ne possono conseguire.

E allora adesso credo che possiamo entrare un attimo nello specifico di Meta AI, che cos'è, allora, cosa fa, come viene allenata. Iniziamo dalla parte dell'interfaccia. Se torniamo sull'interfaccia principale di WhatsApp, dove abbiamo tutte le chat, vediamo che l'utilizzo di Meta AI è incentivato da due cose: un bottone che è esattamente sopra il bottone Crea nuova chat verde, quindi cliccando lì apriamo la chat direttamente con Meta AI, ma anche in cima nella barra di ricerca non c'è più cerca tra le tue chat, ma c'è chiedi a Meta AI o cerca tra le tue chat. Poi, dato che già le impostazioni specifiche dell'applicazione danno un po' il voltastomaco, figuriamoci i termini di privacy e condizioni che l'azienda volutamente struttura per farci venire il voltastomaco. Non c'è bisogno che le guardiate, o meglio, se le guardate, ben venga per voi. Le ho guardate io stesso. Non sarà l'argomento principale di questa puntata, ma qualche cosa di interessante ho trovato e ne parliamo adesso.

0: che non riesco a vivere con te né senza di te. Ma io vorrei essere un'aquila.
1: Quindi tutte nei termini, insomma nelle pagine di spiegazione dei termini eccetera eccetera di Meta, troviamo che tutte le interazioni con Meta AI allenano il modello e vengono utilizzate per allenare il loro modello, che ricordiamo tra l'altro è un modello da cui loro fanno profitto, e noi stiamo continuando a dare gratuitamente delle informazioni per continuare a fargli profitto, tenendo conto che poi questi tizi erano dietro a Trump e sono tra i più grandi finanziatori della campagna di Trump, nonché tra le aziende più finanziate al mondo, e quindi gliene deriva vario, cioè insomma un importantissimo potere economico e politico, perché continuiamo a volergli regalare le cose. Forse insomma poniamoci queste domande. Comunque tutte le informazioni pubbliche postate su tutti i servizi di Meta, quindi Instagram, Facebook, WhatsApp e quant'altro, quindi i vostri post, i vostri commenti su Instagram, pure i vostri messaggi non sono crittografati end to end, quindi tutte queste cose allenano pure loro il modello.

Ora vi leggerò una cosa che ho trovato, poi magari vi lascio i link nella descrizione della puntata, però veramente simpatica, diciamo, la costruzione di questa frase in cui loro giustificano il rastrellamento dei contenuti per allenare l'intelligenza artificiale, e loro scrivono: in base ai contenuti, insomma, tra parentesi, quello che loro prendono online, nei loro servizi per l'intelligenza artificiale, ciò può comprendere informazioni riguardanti argomenti sensibili per te o altri. Ad esempio, se pubblichi un post pubblico su un argomento sensibile per te, come le tue informazioni di contatto. Usiamo questi contenuti per sviluppare e migliorare l'intelligenza artificiale in Meta e consentire ai nostri modelli di imparare da argomenti sensibili senza censura o discriminazione. Vabbè, fa ridere, non commentiamo, dai.

E vediamo come Meta cerchi di disegnare, diciamo, l'opzione per impedire alla sua intelligenza artificiale di sbirciare le nostre chat, quindi l'opzione di privacy avanzata, quindi la possibilità di abilitare la privacy avanzata, come abbiamo detto all'interno della chat, come cerca di dipingerla. Come se fosse un'opzione superflua, addizionale, tant'è che loro stessi la chiamano privacy avanzata. Allora, io non sono completamente sicuro, ma credo proprio che siano stati obbligati a inserire questa opzione perché in Unione Europea abbiamo il diritto di sottrarci l'allenamento dell'intelligenza artificiale con i nostri dati, quindi io credo che sia stato per questo che sia stato inserito, sono stati obbligati e nello specifico in una delle pagine di approfondimento di Meta sul loro sito che sarà su facebook.com o su whatsapp.com, insomma sono molto disperse da qualsiasi parte queste informazioni e c'è una sezione che si chiama Private Processing, in cui loro parlano della possibilità, probabilmente futura, perché non credo che sia possibile adesso, di parlare con Meta AI e non, diciamo, anonimizzare i nostri dati. Ok, questa è quest'opzione private processing. Comunque sia, sul loro sito, in questa sezione, è scritto: se vuoi impedire ad altri utenti di usare le funzioni di private processing nelle chat di gruppo, un amministratore del gruppo può abilitare la privacy avanzata della chat. Nelle chat individuali possono abilitarle entrambi i partecipanti. Che abiliti o meno privacy avanzata della chat, Meta e WhatsApp, di nuovo, come vi avevo anticipato, non possono leggere, quindi ribadiscono, o accedere ai tuoi messaggi personali condivisi con private processing. Quindi loro l'abilitazione in questo caso della privacy avanzata non la collegano, cioè una costruzione di questa frase onesta sarebbe stata: se vuoi impedire a Meta AI di leggere il contenuto delle tue conversazioni e anche in maniera anonima, allora un amministratore del gruppo può abilitare privacy avanzata della chat. E invece loro scrivono, cioè contrappongono l'opzione privacy avanzata della chat ha la possibilità di utilizzare Meta, cioè di utilizzare Meta AI in maniera anonima e non Meta AI to cure. Quindi ecco, queste sono tutte tecniche di costruzione della frase che vengono continuamente utilizzate nei termini di Meta. Se vi volete divertire, se questo è divertimento, potete farci un giro.

Ecco, però fortunatamente, dato che risiediamo nell'Unione Europea, o quantomeno credo parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ci si può opporre all'utilizzo dei nostri dati, diretti o indiretti, perché ricordiamo che anche i nostri dati indiretti vengono utilizzati per l'allenamento dell'intelligenza artificiale. Ci sono, insomma, un form da poter compilare direttamente su, insomma, dal sito di Instagram, Facebook e WhatsApp per richiedere l'opposizione all'uso dei nostri dati. Lo si può fare, quindi io direi facciamolo. Lascio i link nella descrizione dell'episodio.

E comunque andiamo avanti, dato che di nuovo questa puntata di oggi non è sui loro termini e condizioni, magari lo tratteremo in futuro, anche se non ho preso il tempo, non so da quanto sto registrando e non so quanto tempo è passato, quindi magari la maggior parte della puntata sarà su questo, però continuiamo. Aggiungiamo un altro elemento dello smerdamento in atto di WhatsApp. Che è il modo di salvare i contatti. Allora, se vi è arrivato recentemente un messaggio da un contatto non salvato, andando all'interno della chat vi verrà il banner, diciamo, questo contatto non è tra la tua lista, blocca oppure aggiungi. Bene, fino a veramente poco tempo fa, qualche mese fa, o sono io che non aggiorno un'applicazione abbastanza frequentemente, non lo so, però insomma, recentemente quando clicchiamo aggiungi non si apre più la rubrica del nostro telefono, ma si apre una parte, diciamo, una scheda di WhatsApp che ci fa salvare il contatto direttamente dentro WhatsApp e non più nella rubrica. C'è anche una, diciamo, un'opzione attivabile che c'è scritto insomma sotto sincronizza insomma, i contatti WhatsApp con la rubrica che sicuramente è utile, però non toglie che diciamo questa nuova impostazione vuole consigliare, invogliare, diciamo, o costringere, se vogliamo, l'utente a salvare non più i contatti sul suo telefono, ma legarli all'account WhatsApp.

Quindi ricordiamo che se vogliamo contestualizzare questo aggiornamento in un processo di smerdamento, merdificazione che è in atto e continuerà per forza di cose a esserlo, dato che queste aziende dovranno continuare ad aumentare i loro profitti, questa è l'opzione di sincronizzazione dei contatti WhatsApp, quindi ora come ci costringono a salvarli nella rubrica del telefono, può essere. Potrebbe essere tolta in seguito in un processo continuo di merdificazione, appunto. E potrebbe addirittura essere che se volessimo eliminare l'account di WhatsApp dal telefono, allora la sincronizzazione agisca in modo da eliminare i vostri contatti che sono stati salvati da WhatsApp anche dalla rubrica, che non è, diciamo, una cosa inusuale. Mi è capitato altre volte che magari certi contatti erano sincronizzati con altri servizi. Io dal telefono, su Android per esempio, avete una sezione nelle impostazioni account e lì avete tutti gli account collegati, tra cui anche WhatsApp, se c'è Google per il Play Store, insomma, eccetera. Se voi eliminate un account lì, rischiate di eliminare anche alcuni vostri contatti, e mi è successo purtroppo. Questo meccanismo di merdificazione, se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi o rientrare all'interno di un meccanismo che si chiama lock-in, ha l'obiettivo di costringere l'utente a rimanere vincolato alla piattaforma, a chiudere all'interno di essa quante più informazioni dell'utente possibili, non solo informazioni personali, ma anche le informazioni che vogliamo raccogliere, no? Quindi possono essere le immagini, eccetera, eccetera. Per esempio, con la privacy avanzata, le immagini non si salveranno più all'interno della nostra galleria, quindi una volta che eliminiamo l'applicazione, si elimineranno anche dal telefono e quindi potenzialmente potremmo perderli, dato che WhatsApp tiene salvate sui loro server le immagini per un periodo molto limitato di tempo. Tutto questo cerca di, appunto, costringere l'utente a non andarsene più, mai più dalla piattaforma.

Però qua non siamo arrivate solo per tirare fuori i problemi, ma abbiamo anche delle soluzioni. Allora, per salvare i numeri invece in rubrica, per poter continuare a salvare i numeri in rubrica, quando ricevete un messaggio da un numero sconosciuto su WhatsApp, aprite la chat, cliccate nella barra in alto, quella che abbiamo cliccato prima per vedere la scheda della chat, e quindi insomma è nella chat dove solitamente sta scritto il nome del contatto, quindi cliccate sul numero in alto e a quel punto avete la scheda della chat con il numero bello grosso scritto subito davanti, tenete premuto sul numero e copiate il numero, quindi poi aprite la vostra app della rubrica o telefono. E salvate il contatto direttamente lì. Dopo che lo avrete salvato nella rubrica, WhatsApp si aggiornerà, però avrete il contatto salvato nella vostra rubrica e nella vostra memoria del telefono senza che rischiate di perderlo.

Un'altra caratteristica del processo di smerdamento, e sinceramente è quella che mi fa più incazzare, riguarda lo stato di WhatsApp. Quindi vi ricorderete che agli albori di WhatsApp l'interfaccia era molto semplice, o comunque le funzionalità erano molto basilari. Ci avevamo la foto profilo, il numero di telefono e uno stato. Si chiamava Stato, mi ricordo, mi sembra che fosse così. Quindi era una frase, una parola o qualsiasi scritta che compariva sul nostro profilo ogni volta che qualcuno apriva la scheda della chat, insomma, cercava il nostro profilo su WhatsApp, ok? Adesso non solo quella parte lì, quella cosa lì non si chiama più Stato perché Stato è stato assegnato, cioè la parola Stato è stato assegnato invece alle storie di WhatsApp, ma quel campo che prima era lo stato, adesso si chiama info, è cambiato, ha cambiato, a mio parere, radicalmente la sua funzionalità, perché dagli ultimi aggiornamenti, questo stato non ha più, di una durata infinita. Cioè, se io modifico lo stato e ci scrivo non vedo WhatsApp, scrivimi un SMS. Prima questa informazione rimaneva disponibile a tutte le persone che guardavano il mio profilo, magari appunto col fatto che magari non utilizzavo WhatsApp, si domandavano perché non rispondessi, guardavano sul profilo e vedevano: ah, non ha WhatsApp, gli scrivo un SMS. Ottimo, perfetto. Adesso questa informazione non rimane più disponibile a tempo indeterminato a tutti i miei contatti, ma posso renderla disponibile solo per 4 settimane al massimo. Quindi, seguendo il ragionamento di merdificazione, potrebbero anche diminuire in futuro. E soprattutto io ogni 4 settimane devo per forza ricordarmi di reinserire questa informazione all'interno del mio profilo per informare in maniera, diciamo, automatica le persone con cui che vogliono parlare con me. Ecco, io questo credo che sia veramente un colpo basso diciamo, per gli utenti, perché di fatto inserisce anche in questa piccola funzione qua una necessità di interazione continua da parte dell'utente, quindi non rimane più nemmeno questa parte che, diciamo, ci salvava dal aprire l'applicazione e interagire.

Ma adesso veniamo al bello. Adesso andiamo, sempre partendo dall'interfaccia delle chat principale, clicchiamo sui pulsanti in alto a destra e andiamo, clicchiamo, ci verrà aperto un piccolo menu con scritto nuovo gruppo, nuovo canale, dispositivi vincolati, messaggi importanti, messaggi... No, segna tutti i messaggi come letti e poi impostazioni. Clicchiamo impostazioni. E adesso scopriamo con immenso piacere che la prima impostazione disponibile sono abbonamenti.

0: E se avete il telefono in mano e state guardando con me questa lezione, spero che in questi secondi di musica abbiate avuto il piacere di esplorare questa sezione, soprattutto nella sezione Meta One, perché dà delle informazioni su anche tutti gli altri abbonamenti che si possono fare sulle altre piattaforme Meta, che onestamente sono raccapriccianti, però riguarderemo nella prossima puntata. Ci concentriamo su WhatsApp Plus. Quindi, che cosa offre quindi WhatsApp Plus? Se noi clicchiamo su appunto abbonamenti WhatsApp Plus, vediamo che, e clicchiamo per esempio qua, vediamo invia sticker esclusivi, eccetera, eccetera. Possiamo anche cliccare direttamente su invia sticker esclusivi, tanto poi ci si apre uno slider dove ci sono insomma tutte le cose. Quindi invia sticker esclusivi, scegli un'icona di WhatsApp personalizzata, cambia lo stile dell'applicazione, ottieni toni di chiamata esclusivi. Allora, non mi è completamente chiaro ancora, però da come è scritto, nella descrizione, nella piccola descrizione che c'è sotto, io credo che siano dei toni di chiamata che l'utente che chiama applica all'utente ricevente. Cioè, io posso, forse, sto speculando, però, con WhatsApp Plus avere dei toni di chiamata che sono associati al mio account e che fanno squillare i telefoni delle persone che sto chiamando in una certa maniera solamente quando chiamo io. E diciamo, vabbè. Tralasciamo i commenti, magari li facciamo dopo. Quindi migliora la tua lista di chat, per esempio. Vabbè, ora diciamo approfondiamo come mai vengono offerti questi servizi e poi guardiamo che cosa invece si può fare senza questi servizi. Fissa chat addizionali in alto e basta. Quindi, a parte che mi sembrano, diciamo, impostazioni piuttosto, cioè, diciamo, funzionalità piuttosto. Aspettate, scusatemi, devo ascoltare questa canzone.
1: Altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti.

Che cosa possono le leggi, dove regna soltanto il denaro? La giustizia non è altro che una pubblica merce, di cosa vivrebbero

solo spirito. Chiuse, si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore. Innere sauge, das innere.

Ebbene, stavamo parlando delle possibilità che offre WhatsApp Plus, quindi non solo cioè, offre diciamo, delle funzionalità grafiche, secondo me abbastanza inutili, scusate il termine semplice, però non ho intenzione di trovarne uno migliore per descrivere queste schifezze. Però offre anche delle possibilità di azione che, per esempio, far squillare il telefono in una certa maniera, che appunto a quel punto diventano riservate solamente per, diciamo, gli utenti che pagano. Inoltre, ci sono anche delle possibilità di organizzazione delle proprie chat, quindi che consentono di, strutturare le proprie abitudini con l'applicazione e con diciamo le conversazioni che interagiamo ogni giorno che diventano disponibili o comunque che sono disponibili solamente per gli utenti paganti e questo io credo che sia una grande schifezza di nuovo perché poter organizzare le proprie conversazioni e quindi il modo con cui si interagisce con le conversazioni con le persone e durante le nostre giornate debba essere chiaramente una cosa che tutti possono fare nella maniera in cui si sentono più a loro agio, no? E invece vediamo come qui la lista delle chat, per esempio, se noi torniamo indietro, fino alla schermata principale, abbiamo la lista delle chat sotto la barra di ricerca. Se scorriamo a destra, diciamo, spingiamo verso sinistra nella lista delle chat e clicchiamo più. Abbiamo non solo che gli stili delle liste, i toni delle liste, diciamo come squilla il nostro telefono quando arriva un messaggio all'interno della lista che sono disponibili solo WhatsApp Plus, ma vi ripeto, non è una cosa, diciamo, necessariamente importante, secondo me, però sono disponibili all'utente solo un numero limitato di liste all'utente non pagante adesso. Mentre in maniera simile, se noi fissiamo in alto su WhatsApp magari delle chat che ci servono da avere sempre lì, ecco, io credo, se non sbaglio, se ne possono fissare solamente massimo 3, esatto, perché se noi andiamo a fissare la quarta, ci dice non lo puoi fare, devi avere WhatsApp Plus. Favoloso. Se noi di nuovo andiamo in una chat, clicchiamo sulla barra di composizione del messaggio. E poi su, diciamo, l'iconcina delle emoticons o delle GIF o degli sticker, vediamo di nuovo qui, se clicchiamo sugli sticker, in basso vediamo che adesso tanti sticker hanno l'iconcina del diamante perché sono disponibili solo per gli utenti paganti. Se clicchiamo infatti su, l'iconcina di aggiungere gli sticker in fondo a destra, vediamo che c'è tutta una serie di sticker che sono disponibili solo per gli utenti paganti. Ecco, ci tengo a sottolinearlo perché WhatsApp ha sempre cercato di stare lontano da inserire funzioni a pagamento, soprattutto per gli utenti singoli, piuttosto che per le aziende, perché per le aziende con WhatsApp Business le sta già facendo pagare da un po' per tutta una serie di funzionalità che non stiamo a discutere adesso. Però ecco, in questi punti qua, per esempio, vediamo come insomma, WhatsApp stia cambiando radicalmente e diciamo, le cose non andranno a migliorare.

Ebbene, ho fatto un piccolo calcolo, io credo che siamo già arrivati all'oretta, diciamo, di puntata, quindi spezzerò questi argomenti di cui stiamo parlando, di WhatsApp, la modificazione di WhatsApp, ma anche le impostazioni che potrebbero tornarci utili, in due puntate, quindi continueremo prossima settimana. E quindi io adesso vi lascio a questo pezzo che è Recreate Patterns di Planet Opal e dopo del pezzo ci sarà come di consueto la suoneria che vi potrete scaricare dalla descrizione dell'episodio. Ciao.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

you.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

We discussed this and I said no.

0: No,
1: ripetiamolo.
2: Ma, raga, vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della fede.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

spontaneo è naturale, come una verdura, come un cumulo di spazzatura, una macchia solare, un'esplosione nucleare, un pino loricato, o smanettare con la cellula, la clonazione di una libellula, l'esistenza di mondi virtuali, come riposare sui

coraggio, una pompa di benzina, un'aiuola che divide il traffico di uomini veloci, dalla socialità da sosta piegata alla domanda offerta. La risposta è, noi tre col Tupperware, riso e verdure sul marciapiede. Noi siamo noi a tramutare in naturale ogni luogo che trovi impossibile da frequentare. Un camionista, un inserviente, un'automobile nuova, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o d'oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia lì.

0: per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312 1312.
3: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
4: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
5: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
4: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
3: Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.
6: Well, this guy Riggs had a pretty spectacular... My God! What is that there? That's Roger, hollow. What the hell is that?
7: Don't tangle. Tangle.
6: There's kind of light there now.
7: Roger, we got it.

0: Siamo qui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, da qualsiasi regno ci siete ascoltando queste lezioni universali di esistenza. Mario, il maestro Ottani, è con noi ancora oggi l'ingegner Ciccio Pennello. Buonasera a tutti, cari. Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, Mario. Buonasera, maestro.
2: Buonasera.
0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di lezioni universali di esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli e anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa, te ricordi maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
2: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sì. sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: proprio un cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde... La pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: E un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto
0: delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta, o almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale. Nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire... penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso
1: se lo dice un ingegnere,
2: cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa, appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto,
1: sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria queste facce sono continuate a comparire
0: e
1: comunque.
0: Non solo sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì,
1: hanno traslato la
0: sì,
1: loro
0: hanno è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Beh certo, perché
1: o
0: era...
1: nel
0: ah già
1: verso
0: perché
1: giusto.
0: Il tempo non esiste, certo, scusate. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. E basta pensare, per esempio, a... le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio, oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
0: Sì, sì.
2: Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia, e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro: piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosnia che si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stata fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, diceppo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute, 5-10.000 anni avanti Cristo, vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniak e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di, di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardanti questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio.
0: Funzioni taumaturgiche?
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesè? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
3: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta frequenza, se utilizzata la giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
1: Profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra,
2: quella di sorpasso, no? Quella di destra, quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza,
0: tranne bastardo. Che sui viali a Firenze. Come vedete, anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia. Anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia, al ritorno, io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se, come la volta scorsa, ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore, chiaramente, Mario. Cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni. Io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai, Frank Zappa, vai.

La mia bocca affame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso lavaro al devoto vento Pufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva su.

0: cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare, ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali. Giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Certo. Gli uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde, noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Lo dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Esatto, un paradiso con le vergini per...
1: Così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente. È quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Quinta. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Erich Neumann, La Grande Madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste, solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento-spirito, e rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme ascendente è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotta il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là e fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato

0: cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
1: Io appunto vorrei fare un intervento su, se maestro me lo permetti, chiaramente, posso parlare? Posso
0: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl. Acconsente.
1: chiedilo un attimino, posso? Grazie mille, grazie mille, grazie, ringrazio la divinità,
2: Quetzalcoatl.
1: ringrazio. Come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo molto interessante, che è Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il Serpente Cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narbi è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù, appunto, amazzoniche, che utilizzavano la ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo diciamo, di conoscenza
0: Il
1: invisibile,
0: mondo delle cose dietro le cose.
1: il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare, per esempio, la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che, per esempio, utilizzano determinate piante per curarsi, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescano, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
0: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
1: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
2: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi, le noci fanno bene al cervello?
1: Perché hanno una forma del cervello?
2: Chiedevo per quello.
1: Probabilmente sì,
0: Le noci
1: probabilmente.
0: fanno bene anche alle voci.
2: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza
1: Sì,
2: sonora,
1: sì, sì,
2: appunto.
1: sì, sì.
0: Le categorie sono solo fuori da noi. Dentro
2: Giusto.
0: di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
2: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
1: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante,
2: O
1: appunto.
2: anche in noi stessi,
1: E
2: forse.
1: anche noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy, sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti,
0: sparse nello spazio e nel tempo,
1: riescano a raffigurare questo serpente come un qualcosa di protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
0: Che cos'è,
1: no?
0: Per lei questo ingegnere?
1: L'atmosfera.
2: Ah.
1: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
0: Io nell'atmosfera ci sono stato.
1: Che cosa ho visto?
0: Non male.
1: Non male.
2: Non male. Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
0: O una continuazione di solubilità.
2: Ovviamente, certo, anche quello.
1: Anche nel prosecco,
2: sì,
1: certo.
2: Sì, sì, oppure no. Sì, sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
0: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

0: Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce disse ciò il colonnello Van Lierde. Ufficialmente fino adesso gli animali più lunghi rettili sono le anaconde di 7-8 metri, quasi parla del doppio. È possibile che nel 1959 esistesse un super serpente in Congo? E quali relazioni ci sono col serpente piumato Quetzalcoatl?
1: Non bisogna chiedere al serpente dove sta andando, ma bisogna chiedere a se stessi. A se stessi, sì.
2: Secondo me, maestro,
0: cosa?
2: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
1: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
2: E su Radio Wombat.
0: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
1: questo
0: no.
1: Questo sarà una riflessione, soprattutto per te.
0: Lo farò da ora, inizio. grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegner Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformate in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasi. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria, aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppidu. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Borgnino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi, se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è: bah, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte. Il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno. Servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries. Cioè, io poi non riesco a dirlo, cioè, no, c'è una R nel centro che mi devasta. Gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audio cassette, in America è iniziata tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né la radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi. C'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70.